0: Radio Dora, quella che innamora.
1: Sex and love.

0: sex. So rock, rock, rock. Still, you are. Sex, bla, bla.
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me.

0: app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice. Semplice
1: trovarsi in tasca. Io voglio vivere ancora.

Sono le 4 e 3 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

Nell'ora di sosta mi prendo un panino con acqua rossiccia che chiamano vino, ma a casa la sera è pronto il gran pasto con carne gelata e del pesce già guasto. Ma che bella giornata!

0: che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata! Ma che bella giornata!
1: Radio Dora, quando l'ascolti, è ancora più bella.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Cercavo una donna e ho trovato una commedia. C'era da finire in braccio alle chitarre havaiane, che hanno cullato milioni di persone per tanti anni. Il mio viso si intontiva davanti al tuo parlare difficile. C'era da indossare subito una camicia havaiana.

difficile, come fa l'Europa quando piove, e si rintana a dipingere le isole del sogno. Io non sapevo risponderti perché ascoltavo la pioggia. Blue away, a dream in a dream.

0: Sono le 5 e 4 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

quasi quasi mi faccio uno shampoo. Uno shampoo. Una strana giornata, non si muove una foto.

sì, devo farmi per forza uno shampoo.

La schiuma è una cosa buona, come la mamma che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco. Una mamma enorme, una mamma in bianco. Sciacquo, sciacquo, sciacquo. Seconda passata.

una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana. È una cosa sacra, come una vacca indiana.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6:02.
2: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il caso Roggero, l'appello della moglie a Mattarella per il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi in seguito alla rapina, mentre il ministro Salvini torna a bollate, Mariangela Sandrone si rivolge al Colle per la grazia, atto di clemenza e di umanità. La PG di Torino Musti, serve il pentimento. La Lega intanto studia una revisione della legge sulla legittima difesa. I 5 Stelle parlano di sciacallaggio. Scontro tra un'auto e una moto vicino a Baveno, è morto un motociclista, è successo nella notte di sabato sulla statale 33 del Sempione, la vittima è un uomo di 38 anni. Una donna di 34 anni, scomparsa sabato notte vicino al rifugio Iervis a Bobbio Pellice, è stata trovata morta dai vigili del fuoco domenica mattina. Le ricerche vicino al rifugio sulle montagne del Torinese in Val Pellice erano scattate alle 2 di sabato scorso. Lavoro, oltre 250.000 nuovi pensionati entro il 2029, pochi giovani per sostituirli. I dati della CGA di Mestre, a rischio soprattutto piccole imprese e botteghe artigiane. Crescono i piemontesi tra 15 e 34 anni, ma non abbastanza, Biella e Vercelli, maglie nere nel nord Italia. Il Colle della Lombarda batte i confini, le antiche fortezze diventano un ponte tra Italia e Francia, festa transfrontaliera a quota 2.300 metri nell'ambito di un progetto europeo al COTRA, tra visite guidate, teatro e laboratori sulla biodiversità, i vecchi bunker militari si trasformano in un patrimonio accessibile a tutti. E chiudiamo con il meteo, parzialmente nuvoloso al primo mattino per nubi basse sul Piemonte occidentale e medio-alte a nord, ampi rasserenamenti nelle ore centrali e nuovo aumento della copertura a ridosso dei rilievi dalla sera, transito di velatura a metà giornata, sereno o soleggiato in alta montagna, temperature minime stazionarie massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez, a più tardi.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni alpine sono interessate da intense correnti occidentali in quota con masse d'aria variamente umida che hanno favorito rovesci e temporali e una prima moderata attenuazione del caldo. Le temperature subiranno un nuovo aumento grazie a temporanee condizioni favoniche al sud delle Alpi con venti forti soprattutto dalle zone di alta montagna e all'interno delle vallate. In seguito a una corrente di aria più fresca da nord raggiungerà le Alpi e determinerà un calo delle temperature e la formazione di qualche temporale soprattutto sul nord e sull'est del Piemonte. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato a parte addensamenti al primo mattino su pianure e colline, specie sulle zone orientali. In giornata addensamenti cumuliformi in montagna, specie sul nord Piemonte. Precipitazioni tra la notte e il mattino con locali rovesci sul Novarese. Nel pomeriggio, locali rovesci o temporali tra le valli del Sesi e dell'Ossola, localmente fin sul Lago Maggiore. Quota neve sui 3200-3300 metri. Temperature minime stazionarie sui 14-18 gradi. Massime in lieve calo sui 24-28 gradi. Per la giornata di domani, cielo tra la notte e il mattino con annuvolamenti in transito su pianure e colline, ampie e schiarite entro le valli alpine e la Valle d'Aosta. Passaggio a condizioni soleggiate con addensamenti cumuliformi sui pendii montani. Tra la notte e il primo mattino, locali temporali in transito su Verbano, Biellese e Novarese e più isolati tra Vercellese, Torinese, Cuneese e Astigiano. In giornata, locali rovesci sui rilievi piemontesi. Quota neve sui 3100-3200 metri. Temperature minime in calo sui 12-16 gradi. Massime stazionarie sui 23-28 gradi.
2: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità.

0: Da Giaveno. Vivi la vita con il sorriso.
1: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, zabaione con paste di meliga.
2: Buongiorno Piemonte, sono Sonia e vi aspetto tutte le mattine qui su Radio Dora con il collage dalle 10 alle 13. 3 ore insieme per darci la carica con la buona musica, la compagnia di tanti ospiti e le vostre richieste. E allora puoi ascoltarci anche in

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 6 e 34 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad. Performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consigliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8:30 alle 9:30 Risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, Viaggi nel Tempo con Francesca Otta a Villa Favorita alle 20:45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45. Sabato 25 luglio Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Vena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestri Air dal 21 al 25 luglio Sestri Air Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'ufficio del turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio festa della cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presentazione del libro Farina del nostro sacco, storia, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestri Air Faiteve. A Sauze Tools da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezzè presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologue di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero, fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione su Bras di Ulx, martedì 21 luglio alle ore 17, su Bras come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20, infrazione CELS. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping, località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262-304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 20 luglio, Minions and Monsters, che Dio perdona a tutti. Martedì 21 luglio, Odissea, No Good Man. Mercoledì 22 luglio, Michael, Hen, Storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, Terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana, cameriere e cameriera, sede di lavoro Bruzzolo, saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%!
4: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 6 e 59 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Mondiali 2026, la Spagna trionfa nel segno di Ferran Torres. La Roja batte l'Argentina 1-0 ai supplementari negando il bis a Lionel Messi all'Albiceleste. Nei primi 90 minuti tanti tentativi per la nazionale di De La Fuente, nessuno per Messi e compagni. Poi nel recupero del secondo tempo viene espulso Enzo Fernandez, che lascia i suoi in 10. Si va quindi ai supplementari, dove al 106esimo Ferran Torres trova il gol dell'1-0 che manda in estasi gli spagnoli. Gli esteri: la Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi. Medio Oriente: il comando centrale americano ha annunciato la morte di un soldato statunitense in Iraq durante la detonazione controllata di un ordigno inesploso proveniente da un drone iraniano abbattuto. Un secondo militare è rimasto ferito in modo non grave. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi si recherà in visita in Iran nel corso di questa settimana, dopo un viaggio negli Stati Uniti durante il quale ha incontrato il presidente Trump. La cronaca: un uomo di 43 anni di origine marocchina è morto ieri al Pilastro a Bologna durante un controllo della polizia chiamata da alcuni residenti per le escandescenze dell'uomo. Gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero spruzzato all'uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. Ma l'uomo avrebbe accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l'autopsia sul corpo dell'uomo. Inoltre, la questura del capoluogo emiliano ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni. Un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Viverone nella Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a 2 amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Dopo il tuffo non è più tornato in superficie, sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona. Cinema e box office in chiusura, incassi record per l'ultima fatica di Christopher Nolan. L'Odissea, con un cast stellare tra cui Matt Damon, Anne Hathaway, Zendaya e Charlize Theron, ha rastrellato quasi 260 milioni di dollari ai botteghini worldwide, di cui 120 milioni di dollari soltanto in Nord America e il resto in 73 mercati mondiali, inclusa l'Italia. Nolan in questo modo ha recuperato il budget di produzione del film più caro della sua carriera. Girato in 6 paesi, tra cui Italia, Grecia, Marocco, Islanda e Scozia, l'Odissea è costata a Universal un quarto di miliardo di dollari, a cui si devono aggiungere altri 125 milioni di dollari spesi in promozione. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
3: Oh.
2: Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
4: Vivi l'estate! Ad Almese è tutto pronto! Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend! Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro! E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle, grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle! Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
5: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord irregolarmente nuvoloso con qualche piovasco sul nord-est, più sole altrove, ma tra sera e notte nuovi temporali dalle Alpi punteranno verso le pianure. Temperature stabili, massime tra 29 e 33 gradi. Al centro stabile e soleggiato, ma con temporali in arrivo nel corso della notte su Alta Toscana e Marche. Temperature in calo, massime tra 31 e 34 gradi. Al sud stabile e soleggiato ovunque, con cielo sereno e poco nuvoloso, temperature stabili o in lieve diminuzione, massime tra 34 e 39 gradi, oltre i 40 gradi sulle isole.
0: Questa è Radio Dora.
2: Sabato 25 luglio, notte bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato

0: alcol free da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25, o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026. Venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
8: Fatti provare.
9: Fatti cliccare.
8: Fatti comprare.
10: Fatti amare.
11: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
12: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
13: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio su qualsiasi device.
12: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
14: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
13: Anche su TV,
14: smartphone,
12: smart speaker,
13: smart TV,
12: tablet,
13: computer,
14: al bar, in auto, in bici,
13: in negozio,
14: in palestra,
13: a casa, in ufficio,
14: al parco, al mare, al mondo.
12: Non hanno scampo.
15: Anche se non hanno campo,
12: la radio rende.
13: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
2: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
3: No, che disastro!
4: Non ci voleva!
5: Ma so io cosa fare.
3: Presto venite!
6: Arrivano finalmente!
5: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
7: Servizi Ecologici Valsusa di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52 o 335 77 28 741.
8: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
9: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di alta felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
10: Muoversi in Piemonte.
11: Un buon lunedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Rimaniamo nel torinese per informarvi che lungo la provinciale 190 di Coazze si viaggia a senso unico alternato per lavori ad Avigliana in orario 8:30-18. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
10: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 8 e 3 minuti. Radio Dora Notizie. Buongiorno dalla redazione.
1: Mondiali 2026. La Spagna conquista il suo secondo titolo mondiale battendo in finale al MetLife Stadium i campioni uscenti dell'Argentina. Decisivo un gol di Ferran Torres ai supplementari. Messi al suo ultimo appuntamento mondiale scoppia in lacrime dopo la premiazione per il secondo posto. Festa grande invece a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. Fischi per Donald Trump e Infantino al loro ingresso in campo per la consegna della Coppa del Mondo. Il tycoon è rimasto sul palco durante la foto ufficiale della squadra, nonostante il tentativo di Infantino di accompagnarlo fuori dall'inquadratura.
0: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 i morti, i feriti sono 16.740, gli sfollati 17.907, secondo il bollettino diffuso dall'account Telegram di Jorge Rodriguez, presidente dell'Assemblea Nazionale Venezuelana e fratello del presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez.
1: E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Fin da subito i primi soccorritori hanno potuto verificare la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
0: La cronaca, un pomeriggio di svago si è trasformato in tragedia al lago di Vivarone nel Biellese, dove un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici per un'escursione sullo specchio d'acqua. Il 32enne si è tuffato ma non è più tornato in superficie sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti nella zona.
1: Incidente per Noemi durante il concerto a San Salvo Marina in provincia di Chieti. La cantante stava salutando il pubblico al termine di un brano quando è caduta dal palco finendo a terra. Soccorsa dal 118, riportano i media locali, è stata prima medicata sul posto e poi trasferita all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per tutti gli accertamenti del caso. Il concerto è stato quindi sospeso intorno alle 22:30.
0: Gli italiani che vanno in vacanza d'estate si trovano ad avere a che fare con una stagione sempre più cara. Secondo le rilevazioni del Centro di Formazione e Ricerca dei Consumi, il record dei rincari per la stagione estiva spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate, aumentando del 193,3%. Le tariffe dei traghetti segnano invece una crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5% per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in una camera d'albergo risulta più costoso del 69%, mentre i listini di villaggi vacanza e campeggi salgono solo del 22%.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Che sapori!
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Vi aspettiamo.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire, dire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
6: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax,
8: piscina comunale di Susa.
7: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
8: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Buongiorno Piemonte, ci

Buongiorno family, ci siamo. Allora, oggi iniziamo con il collage, primo caffè macchiato collage, poi andiamo avanti fino alle ore 12. Sonia Carella con voi, ricordiamo subito i contatti: 0122 64 04 46, telefono fisso, 351 851 66 33 WhatsApp.

E questa settimana inizia con il 20 di luglio, lunedì 20 luglio, proprio oggi. Allora pronti, venite con me, facciamo un viaggio nel tempo per scoprire cosa accadeva oggi tantissimo tempo fa. Era il 1881, il giorno in cui Toro Seduto, il capo indiano della tribù nativa americana dei Sioux, fuggiasco dopo poi la battaglia di Little Big Horn, si arrende proprio all'esercito federale americano, 145 anni fa. E poi oggi nel 1924 Ottavio Bottecchia, il primo italiano a vincere il Tour de France di ciclismo dopo aver guidato, diciamo, la classifica in maglia gialla, appunto, in tutte le tappe della 18ª edizione della classifica francese. E andiamo avanti. Oggi moriva 63enne a Roma l'inventore della radio, Guglielmo Marconi. Suo lavoro gli valse il prestigioso riconoscimento del premio Nobel per la fisica. E poi ancora 1956, la rivista Science pubblica la notizia secondo cui un gruppo di scienziati di Los Alamos nel New Mexico è riuscita a dimostrare che esiste il neutrino. Quindi finora, diciamo, l'esistenza di questa particella subatomica era stata soltanto ipotizzato. Ovviamente questo poi farà vincere il premio Nobel ai due scienziati, 70 anni fa soltanto. E poi andiamo avanti. Oggi 1969, alle 20:17, il modulo Aquila della missione Apollo 11 raggiunge il suolo lunare, dove dopo alcune ore, alle 02:56 del 21 di luglio, l'uomo poserà a piede per la prima volta con Neil Armstrong. E ancora ricordiamo due date. 1973, muore 32enne a Hong Kong l'attore Bruce Lee, il mito ovviamente del Kung Fu cinematografico. L'autopsia rivelerà che il decesso è stato causato da un edema cerebrale. E poi 1976, la sonda spaziale statunitense Viking 1, attesa poi sul pianeta Marte dopo essersi immessa nella sua orbita il 19 giugno per mappare la superficie, si posa sul pianeta con successo nell'area denominata appunto Planitia, 50 anni fa. Va bene, dai, allora intanto, se oggi è il vostro compleanno, tanti cari auguri da parte nostra, ovviamente per tutti voi. Sappiate che siete nati in un giorno in cui sono nate tantissime celebrità, persone molto importanti, ad esempio Alessandro Magno, il re di Macedonia, nati lo stesso giorno, ma anche di Francesco Petrarca, Gregor Mendel, insomma, il biologo, Giorgio Morandi, il pittore incisore. E poi dobbiamo fare gli auguri, oggi sono 79 anni per Carlos Santana, auguri a lui, ma anche 74 per Corrado Tedeschi. E ancora facciamo gli auguri a Chris Cornell, il cantante di Soundgarden, 62 anni per lui, pare vero. E poi ancora tanti cari auguri ad esempio a Rose Villain, oggi 37 anni.

0: occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori è chiusa la provinciale 51 nel comune di San Germano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
6: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

E siamo arrivati al momento del nostro oroscopo. Scopriamo insieme i primi sei segni di oggi. Partiamo con l'Ariete. Puntate il telescopio verso i vostri obiettivi finanziari più lontani. Una decisione decisa e rapida oggi vi garantisce un'eccellente stabilità economica che vi copre per i prossimi mesi. Toro, trovate la vostra orbita sicura e regolare nel cielo notturno. Nei sentimenti non cercate meteore improvvise, ma la solida certezza di una costellazione ben solida. Gemelli, intercettate una stella cadente luminosa che vi porta un'intuizione lampo. Questa felice coincidenza pomeridiana si trasformerà in un ottimo e inaspettato vantaggio economico per voi. Cancro, vi rifugiate sotto una gran cupola e guardate la luna d'argento. Proteggete la vostra sensibilità emotiva e tenete il vostro portafoglio al sicuro da spese impreviste. Leone, un pianeta allineato o male crea qualche piccola interferenza nei vostri piani quotidiani. Evitate discussioni di puro orgoglio e aspettate che il cielo torni del tutto sereno. Vergine, calcolate le coordinate dei corpi celesti con la solita precisione millimetrica. Trovate una minuscola anomalia nei conti correnti e salvate subito il budget della famiglia. Questi primi sei segni, dopo una breve pausa musicale, continuiamo con gli altri segni dell'oroscopo di Radio Dora.

Riprendiamo il nostro oroscopo con il segno della bilancia. Troppe stelle luminose, troppe galassie diverse vi confondono la vista. Non acquistare costosi strumenti d'impulso, ma cercate solo una mappa del cielo molto semplice. Scorpione, siete l'astronomo solitario che scopre una nuova cometa nascosta nel buio. Conquistate un cuore, un ottimo affare finanziario con una mossa strategica e appositamente mirata. Sagittario, un improvviso lampo di luce nello spettro solare vi colora la giornata. Una piacevole coincidenza inattesa trasforma il vostro lunedì sera in un momento stellare. Capricorno, smettetela di regolare le lenti e dei cannocchiali a tutti i vostri colleghi, lasciate che ognuno guardi da solo e godetevi un lungo intenso pomeriggio di meritato riposo. Acquario, disegnate una mappa astrale del tutto innovativa usando calcoli non convenzionali. Questa idea geniale e futuristica vi farà risparmiare molte risorse con grande intelligenza questo lunedì. Pesci, regalate un pezzetto di meteorite raro come pegno d'amore della vostra dolce metà. Con questo gesto poetico create un'atmosfera magica e dolcissima per questa sera. Questo è l'ultimo segno, continuiamo con la musica. Su Radio Dora suona la musica giusta ad ogni ora.

0: Sono le 8 e 34 minuti.
1: Una buona giornata dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il caso Roggero, l'appello della moglie a Mattarella per il gioielliere di Grenzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi in seguito alla rapina, mentre il ministro Salvini torna a bollate, Mariangela Sandrone si rivolge al Colle per la grazia, atto di clemenza e di umanità. La PG di Torino Musti serve il pentimento, la Lega intanto studia una revisione della legge sulla legittima difesa, i 5 Stelle parlano di sciacallaggio. Scontro tra un'auto e una moto vicino a Baveno, è morto un motociclista, è successo nella notte di sabato sulla statale 33 del Sempione, la vittima è un uomo di 38 anni. Una donna di 34 anni, scomparsa sabato notte vicino al rifugio Iervis a Bobbio Pellice, è stata trovata morta dai vigili del fuoco domenica mattina. Le ricerche vicino al rifugio sulle montagne del Torinese in Valpellice erano scattate alle 2 di sabato scorso. Lavoro, oltre 250.000 nuovi pensionati entro il 2029, pochi giovani per sostituirli. I dati della CGA di Mestre, a rischio soprattutto piccole imprese, botteghe e artigiane, crescono i piemontesi tra 15 e 34 anni, ma non abbastanza, Biella e Vercelli, maglie nere nel nord Italia. Il Colle della Lombarda batte i confini, le antiche fortezze diventano un ponte tra Italia e Francia, festa transfrontaliera a quota 2300 metri nell'ambito di un progetto europeo al COTRA, tra visite guidate, teatro e laboratori sulla biodiversità, i vecchi bunker militari si trasformano in un patrimonio accessibile a tutti. E chiudiamo con il meteo, parzialmente nuvoloso al primo mattino per nubi basse sul Piemonte occidentale e medio-alte a nord, ampi rasserenamenti nelle ore centrali e nuovo aumento della copertura a ridosso dei rilievi dalla sera, transito di velatura a metà giornata, sereno o soleggiato in alta montagna, temperature minime stazionarie massime in diminuzione. È tutto, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez, a più tardi.
2: Sapori.
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Feria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
7: Sì, e da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
6: Quindi non solo edilizia?
7: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
6: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
7: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
6: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.

Buongiorno, io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto, in fondo in quel vuoto io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

E ci siamo, bene, pronti allora per dare un po' una scossa, un po' un via questa settimana, in questo lunedì in compagnia del collage. Cara family, sulle mani arriva il momento svago.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie. Buongiorno dalla redazione.
1: Continua la guerra in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran. Nella notte l'esercito americano ha lanciato una nuova ondata di attacchi che hanno provocato la risposta iraniana. I guardiani della rivoluzione hanno annunciato di aver attaccato un centro di comando del nemico nella regione di Al-Tanfi in Siria. Avvio di settimana ancora all'insegna dei rialzi dei prezzi del petrolio. Il WTI avanza del 2,32% a $84,40 al barile. Intanto continuano le violenze israeliane in Palestina. Due palestinesi sono stati uccisi a colpi d'arma da fuoco da coloni israeliani durante un attacco alla città di Er Jarir a est di Ramallah.
0: La Russia ha lanciato un attacco nel Mar Nero colpendo con 3 missili da crociera una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Lo afferma la Marina ucraina in un comunicato diffuso su Telegram, precisando che ci sono al momento almeno 5 morti. La nave, aggiunge la stessa fonte, stava lasciando la zona di guerra trasportando un carico di cereali. Si cercano dei dispersi.
1: Maxi operazione della polizia a contrasto della criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili controllati, sequestrati circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 armi in generale, individuati 973 profili social inneggianti all'odio e alla violenza. Quasi 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. L'attività è stata coordinata dal servizio centrale operativo.
0: È morto ieri sera all'età di 75 anni il comandante Alfa, veterano del GIS e tra i fondatori del gruppo di intervento speciale dell'Arma dei Carabinieri. A dare la notizia è stato il suo profilo Instagram ufficiale. Con immenso dolore comunichiamo la scomparsa del comandante Alfa. Ci lascia un uomo speciale che ha saputo donare affetto, valori e ricordi che resteranno per sempre nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e non solo.
1: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle vittime del doppio terremoto che ha colpito il Venezuela quasi un mese fa. 5.208 le vittime, i feriti sono 16.740 e gli sfollati 17.907. E di almeno 6 morti invece il bilancio del terremoto che ha colpito il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha fatto tremare la terra nella regione centrale andina di Junin. Ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 sfollate.
0: Il calcio, la Spagna vince i mondiali 2026, la nazionale iberica ha battuto l'Argentina per 1-0 nella finale della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada, imponendosi ai tempi supplementari dopo lo 0-0 con cui si erano conclusi quelli regolamentari. A decidere la partita il gol di Ferran Torres al 106esimo, mentre l'Argentina ha dovuto giocare tutti i supplementari in inferiorità numerica a causa dell'espulsione di Enzo Fernandez al 93esimo per doppia ammonizione. Per la Spagna si tratta del secondo titolo mondiale della sua storia dopo quello conquistato nel 2010.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: Ma secondo te è una L?
6: Ma no, sarà una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
8: Il genio dell'asta del mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
9: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
7: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
10: Sabato sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
11: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: E ci siamo, 9:12 minuti, così segna la regia di Radio Dora. Siamo on air, siamo in diretta, Sonia Carella con voi, il collage vi tiene compagnia fino alle ore 12, perché è già un'ora che mettiamo musica, ci raccontiamo cose, quindi il primo caffè macchiato collage l'abbiamo preso, siamo pronti per proseguire. E allora ricordiamo i contatti: 0122 64 04 46 per chiamare, chiedere la canzone che volete ascoltare, oppure per lo stesso motivo potete mandare un messaggio WhatsApp piuttosto che un vocale, ancora meglio, questo è il telefono, il riferimento WhatsApp: 351 851 6633. Io aspetto le vostre richieste che ad esempio si aprono con quella di Matteo, lo speaker del pomeriggio in onda dalle 15 alle 18 col suo Drive Time qua su Radio Dora. Ci dà il suo buongiorno, Matteo caro.
1: Buongiorno Sonia. Ciao. Buongiorno carissima Sista, come stai?
0: Bene.
1: Tutto bene? Tu? Buon inizio di settimana a te, a tutti gli amici, tutta la family di Radio Dora. Mi piacerebbe Grazie. Ascoltare quest'oggi l'Equipe 84 con Tutta mia la città. Ti ringrazio, un caro saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao!
0: Ciao carissimo, va bene, dai, poi insomma io ti ho chiesto data anche l'ora, magari la mettiamo in versione Giuliano Palma e The Blues Beaters, e quindi niente, siccome abbiamo deciso che non scendo a compromessi con il bro, mettiamo questa versione molto bella, molto più adatta alle 9 del mattino. Cosa dici? Tutta mia la città, ce l'ascoltiamo, grazie Matteuccio caro, ascoltatelo a partire dalle 15, buon ascolto, grazie per la tua richiesta.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara in direzione Venezia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A6 Torino-Savona si viaggia incolonnati per lavori tra Marene e Fossano verso Savona. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code tra Volpiano e Settimo Torinese in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa.

Allora, nei giorni scorsi, gli scienziati tedeschi dell'autorevole Postman Institute of Climate Impact Research hanno pubblicato un nuovo studio sulla rivista scientifica Geophysical Research Letters, dedicato al cosiddetto cold blob o warming hole, quindi una regione, diciamo, dell'Atlantico nord-occidentale, sita a ovest della Gran Bretagna e a sud della Groenlandia e Islanda. Allora, è in coincidenza con ciò che si sta verificando nel resto del pianeta, questa cosina qui, perché cosa succede? Allora, in sostanza, questa regione subpolare si sta raffreddando anziché riscaldando, e diciamo che è un unicum assoluto. Secondo alcune interpretazioni, la presenza di questa colonna d'acqua fredda in raffreddamento sarebbe poi strettamente collegata con il rallentamento di una delle più importanti correnti oceaniche del mondo, la corrente del Golfo, parte dell'Atlantic Meridional Overturning Circulation, o meglio conosciuta con l'acronimo AMOC, e alle ondate di calore sempre più intense e frequenti che stanno flagellando l'Europa, Italia compresa. Ed è proprio in questi giorni che stiamo affrontando la terza del 2026, tra le altre cose. Per comprendere questo, diciamo, potenziale legame fra fenomeni diciamo legati a quest'area che si sta raffreddando mentre tutte le ondate di calore, il climatologo Luca Mercalli, che insomma fa parte un po' anche del nostro territorio, nostro amico ormai di Radio Dora, lui è stato comunque intervistato da Fanpage per fare diciamo un po' più chiarezza su questo su questa connessione. E quindi in sintesi lui cosa ha raccontato? Beh, intanto ha detto che è un fenomeno che si conosce da oltre 30 anni, che non c'è assolutamente nulla di nuovo, tantomeno di clamoroso. Dice non c'è da essere d'accordo o meno sul fatto, su questa fenomenologia, cioè è semplicemente un fenomeno sotto osservazione, quindi va monitorato. Ignoriamo in realtà quali possono essere le conseguenze a breve o a lungo termine, dice sempre Mercalli. Ci sono diverse ipotesi, ma nessuno è in grado di dire se a una certa soglia può portare anche al blocco della famosa corrente del Golfo, se è prossima spostata nel tempo di secoli. Quindi siamo ancora in una fase di apprendimento. Dall'altra parte, pensi che per fare queste misure, dice sempre Mercalli, occorrono anche boe con catene di sensori a migliaia di metri di profondità. Sono dati che sappiamo

che abbiamo a disposizione solo a poche decine di anni, quindi non c'è una serie storica sufficiente per dare dei giudizi di comportamento. Ci sono però dei dati paleoclimatici che sono per loro natura molto meno precisi, che si dicono che in passato questo fenomeno sia già avvenuto a causa poi del disturbo dovuto all'emissione di acqua dolce che avviene proprio nell'Atlantico settentrionale. E lui poi ovviamente spiega questa fase, però la vediamo tra pochissimo.

0: Sono le 9:33.
1: Meteodora.
2: La situazione meteorologica. Il robusto anticiclone di matrice nordafricana che ha caratterizzato il tempo di questi giorni tende lentamente a cedere sul suo bordo orientale sotto l'impulso di una saccatura in discesa dal mare del nord verso l'area balcanica. Oggi prevalgono tuttavia ancora flussi asciutti nordoccidentali che mantengono tempo stabile e ben soleggiato. Da domani mattina, per quelle successive, nei bassi strati si osserveranno correnti umide orientali che porteranno un aumento della nuvolosità. Tale nuvolosità potrà essere associata a rovesci sparsi domani e mercoledì. Per tutte le giornate oggetto della previsione non si escludono inoltre deboli piovaschi o locali temporali sui rilievi delle ore centrali, più probabili sul Piemonte settentrionale. Le temperature sono attese in graduale riavvicinamento alle medie climatologiche del periodo. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo parzialmente nuvoloso al primo mattino per nubi basse sul Piemonte occidentale e medio-alte a nord. Ampi rasserenamenti nelle ore centrali e nuovo aumento della copertura a ridosso dei rilievi della sera. Transito di velature a metà giornata, sereno soleggiato in alta montagna. Precipitazioni, possibili deboli rovesci con probabilità maggiore a ridosso dei rilievi, in particolare quelli del Piemonte settentrionale. Temperature minime intorno ai 22 gradi, massime intorno ai 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo, nella notte nuvoloso in pianura e sereno o poco nuvoloso in montagna, in mattinata nubi in attenuazione a partire dal sud-ovest o poco o parziale nuvoloso al pomeriggio con formazione di cumuli sui rilievi settentrionali. Precipitazioni, possibili rovesci temporali sul Piemonte settentrionale orientale nella notte, in esaurimento nel pomeriggio, dalle ore centrali possibili deboli rovesci sull'arco alpino e in area appenninica. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime intorno ai 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo, al mattino nuvoloso in pianura e soleggiato in montagna, rasserenamenti dal pomeriggio e parziale aumento della copertura sui rilievi, specie a quelli settentrionali. Precipitazioni, deboli rovesci sparsi, più probabili sulle pianure al mattino e sui rilievi al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime intorno ai 31 gradi.
1: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
1: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
5: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

Allora, stiamo parlando appunto di questo fenomeno, di quest'area del pianeta che si sta raffreddando anziché scaldarsi, quindi un'area del tutto eccezionale, no? In totale controtendenza invece con la situazione climatologica del resto del mondo. In realtà sono due fenomeni appunto che pare siano, diciamo, confluenti l'uno nell'altro, nel senso che questo raffreddamento di quest'area produce è correlata con le ondate di calore che stiamo anche vivendo qui in Europa e in Italia. E appunto l'intervista al climatologo Mercalli, insomma, fa un po' di chiarezza, ecco, riguardo a questa fenomenologia. Lui dice appunto che non ci sono stati, cioè è un fenomeno che è conosciuto da oltre 30 anni, però di per sé negli ultimi decenni hanno dei dati scientifici rilevati appunto nella zona, e ha detto appunto che la fenomenologia appunto del raffreddamento di quest'area e quindi il rallentamento comunque della corrente del Golfo in realtà è già avvenuta per causa appunto dell'immissione di acqua dolce che avviene poi nell'Atlantico settentrionale. E quindi lui racconta che durante le fasi di deglaciazione, parliamo delle grandi glaciazioni di 20.000 anni fa o di 100.000 anni fa, ci sono stati dei fenomeni in cui si sono verificate importanti emissioni d'acqua dolce da fusione glaciale che hanno bloccato il funzionamento del nastro trasportatore delle correnti atlantiche, inclusa la corrente del Golfo. Magari l'hanno bloccato per qualche migliaio di anni, poi si è ripreso. Possono essere dei fenomeni temporanei considerati di breve durata sulla scala geologica dei tempi, ma ovviamente nella scala dei tempi umani possono essere estremamente rilevanti. Se si bloccasse anche per qualche secondo la corrente del Golfo, è chiaro che la Scandinavia diventerebbe inabitabile. I paesi del nord Europa hanno già redatto un documento sul rischio di arresto della corrente del Golfo, un documento ufficiale firmato da capi di Stato e da istituzioni scientifiche, dove si esprime questa preoccupazione e in cui si dice: se capitasse, noi qui dovremmo sostanzialmente abbandonare questi paesi che diventerebbero troppo freddi e inabitabili. Fra quelli coinvolti Norvegia, Svezia, Finlandia, Islanda e forse la Scozia. E quindi, al di là di queste preoccupazioni, l'unico pensiero di sintesi che io posso dirle da addetto ai lavori, ovviamente questo è quanto ha detto Mercalli, sta parlando Mercalli in questo caso, e lui dice: attenti, il sistema climatico è molto delicato, è come un orologio, se lo prendi a martellate da qualche parte poi non segna più l'ora giusta. E siccome noi stiamo prendendo a martellate il sistema climatico con le emissioni che generano il riscaldamento globale, quel punto lì diventa uno dei più critici, un cosiddetto tipping point, un punto di non ritorno. Ma poi adesso non è che possiamo gridare allarme, domani si ferma la corrente del Golfo e la Scandinavia diventa inabitabile. No, quello è uno dei tanti trabocchetti che esistono nel sistema climatico, che noi stiamo facendo di tutto per destabilizzare. Poi che si verifichi fra 50 anni, e sarebbe drammatico, o fra 500, per ora nessuno è in grado di dirlo. E poi appunto lui risponde anche, dice: ok, gli chiedono, secondo alcune interpretazioni appunto il cold blob nell'Atlantico, quindi quest'area fredda, agevolerebbe anche le cupole di calore sull'Europa, compresa quella che stiamo vivendo, la terza dell'anno, cosa ne pensa? Quindi la correlazione di cui parlavamo prima. E il climatologo Mercalli risponde: anche questo fa parte di un'ipotesi che viene comunque mediata da tanti altri ingredienti, non può essere considerato l'unico ingrediente. Nel riscaldamento globale ci sono segnali di un completo cambiamento della circolazione atmosferica su grande scala, incluse le correnti a getto, quindi dice: non me la sento di dire che è solo questo il fenomeno a generare le ondate di calore. Può contribuire, può esserci un elemento di concausa, ma le ondate di calore ci sono anche in Australia, dove il cold blob non ha nulla a che vedere perché sta dall'altra parte dell'emisfero. Quindi ritengo che il riscaldamento globale abbia un segnale superiore. Fa più caldo su tutto il globo, punto. Quando si ha un deserto del Sahara che si scalda di più, l'aria calda africana deborda sull'Europa. Nella complessità del sistema atmosferico potrebbe esserci anche una componente che non sappiamo quantificare, ma secondo il mio parere non è l'unica.
poiché quella zona più fredda sull'Atlantico possa indurre una conformazione diversa dalla corrente a getto, è possibile, ma rifuggo da queste spiegazioni semplici, nero su bianco, che del tipo che non c'è quello, non si forma l'anticiclone africano. La complessità della circolazione atmosferica globale è tale che non permette di attribuire le ondate di calore solo a quell'elemento. Ovviamente sono più fattori che confluiscono.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Buongiorno a te carissimo Sandro. Allora lui richiede Emma insieme a Fabri Fibra, ci ascoltiamo Antidroga.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva. Non c'è il bis nei mondiali per Messi e la sua Argentina, che al MetLife Stadium viene sconfitta nella finalissima da una Spagna dominante. Le Furie Rosse vincono il loro secondo titolo iridato dopo quello del 2010 e bissano la vittoria negli europei grazie alla rete di Ferran Torres. È lui a sbloccare e risolvere la sfida al 106esimo. Al 93esimo l'espulsione di Enzo Fernandez lascia l'Argentina in 10. Messi mai pericoloso. Lautaro Martinez non entra in campo. Amichevoli estive, vittoria per 1-0 del Lecce contro la Ladas. Buona la prima anche per Genoa e Venezia, che hanno battuto in rimonta Trento 2-1 e Dolomiti Bellunesi 4-2. Primo test in famiglia per la Roma di Gasperini, che ha battuto 6-0 la Primavera. Anche il Milan ha affrontato una selezione sperimentale del Milan Futuro vincendo 7-0. Sfida con i giovani pure per il Parma di Questa, che ha vinto 4-0, e per la Fiorentina, che ha battuto 8-1 la Primavera. Subito in gol Atta, autore di una rete di tacco. Formula 1, Andrea Kimi Antonelli vince il Gran Premio del Belgio, tornando così al successo dopo 3 gare senza. Il pilota italiano sfrutta al meglio la superiorità della sua Mercedes sull'iconico tracciato di Spa-Francorchamps e rafforza la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per contatto con Hamilton. Si deve invece accontentare del secondo posto Leclerc, autore di una grande gara sulla sua Ferrari, mentre terzo è Verstappen. Lewis Hamilton penalizzato e quarto, Piastri quinto. Il ciclismo, il Tour de France cambia volto proprio alla vigilia dell'ultimo giorno di riposo. Nei 161,3 km da Champagnol al Plateau de Solaison, Vingegaard è infatti vittima di una caduta e si ritira con una sospetta frattura della clavicola, liberando la seconda posizione nella generale. Ne approfitta subito Evenepoel, che beffa Pogacar e Del Toro. Il belga vince la 15ª tappa e si piazza alle spalle dello sloveno, sempre più maglia gialla. Atletica, Alessia Succo ha chiuso in seconda posizione con il tempo di 13 secondi e 14 la finale dei 100 metri ostacoli nei campionati europei under 18 di Rieti, sovvertendo le previsioni della vigilia che la vedevano nettamente favorita in virtù soprattutto del suo record europeo di categoria, realizzato in 12 secondi 86 il 31 maggio scorso a Bersanone, ma anche della facilità con cui aveva passato i due turni precedenti. La gara è stata invece nettamente vinta dalla tedesca Delisha Benelisa Domingo in 13 secondi. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
6: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane, la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su

Ed eccoci qua nell'orario del collage, ma noi abbiamo iniziato già da 2 ore. Chi si è sintonizzato soltanto adesso, lo ripeto per voi, buongiorno family, buongiorno Piemonte. Eccoci qua insieme in diretta su Radio Dora, sono la musica giusta ad ogni ora. Sonia Carella con voi per le prossime 2 ore, perché poi alle 12 ci salutiamo. Oggi abbiamo iniziato prima, finiamo anche prima, ma abbiamo un sacco di tempo a nostra disposizione per ascoltare della buona musica e raccontarci cose anche interessanti. E allora segnatevi i nostri riferimenti, proprio per richiedere la canzone che volete ascoltare potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure potete inviare il vostro messaggio di testo o nota vocale al 351 851 66 33, come preferite. Continuiamo con Elettra Lamborghini.

E buongiorno a te carissima Michela, ci scrive: buon lunedì, sono Michela, mi piacerebbe ascoltare Sofia di Alvaro Soleil. Grazie, ma grazie a te. Beh, questa non passa mai di moda, super divertente, super estiva, ottima scelta Michela, buon lunedì.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore a Novara in entrambe le direzioni. Per un veicolo in panne segnaliamo rallentamenti sulla statale 30 della Val Bormida a Spigno Monferrato in entrambe le direzioni. Per traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 6 Torino Savona tra Marena e Fossano in direzione Savona. Infine segnaliamo code al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo poi della provincia di Alessandria. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 255 nel comune di Melazzo e sulla provinciale 19 a Serralunga di Crea. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

E il nostro carissimo amico Augusto anche questa mattina al lavoro non manca nel richiedere la sua canzone, perché ovviamente lavorare con la musica di Radio Dora rende il lavoro più leggero, è vero o no? Siete concordi con me? E allora Robin Williams Angel, la richiesta del nostro amico Augusto, ti ringrazio, ti auguro una splendida settimana, un buon inizio settimana.

0: Sono le 10 e 34 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri al lago di Viverone, nel Biellese, dove un uomo di 32 anni ha annegato. La vittima si trovava a bordo di un pedalò preso a noleggio insieme a due amici per un'escursione. Gli stessi amici hanno riferito che l'uomo è caduto in acqua accidentalmente, non si sarebbe mai tuffato volontariamente perché non sapeva nuotare. Il ragazzo e la ragazza che erano con lui non sono riusciti a soccorrerlo e sono tornati a riva per dare l'allarme. Incidente mortale nella notte sulla strada 33 del Sempione all'altezza di Baveno nel Verbano Cusio Ossola. Una moto si è scontrata con un'auto e a perdere la vita è stato il motociclista, un uomo di 38 anni. Inutile il trasporto all'ospedale di Verbania, dove l'uomo è deceduto. Abbandona i suoi due cani in casa per andare in vacanza. Denunciato, l'allarme dato dai vicini che sentivano abbaiare continuamente il pitbull e l'American Staffordshire Terrier lasciati soli in un appartamento a Venaria. I carabinieri hanno constatato trascuratezze ed uno stato di abbandono superiore a 48 ore. Più 28 centesimi al litro, aumenti da record per la benzina in Piemonte. Secondo posto in Italia, tra le regioni con i rincari maggiori, dietro solo al Friuli Venezia Giulia. Questa è l'elaborazione di CNA sui dati del Ministero delle Imprese. In chiusura il calcio, gli ultra del Toro revocano lo sciopero del tifo, ma rimane la protesta contro il presidente Cairo. La decisione è presa davanti al Philadelphia. A partire dal prossimo match in casa, i sostenitori granata entreranno regolarmente allo stadio. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.

0: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
2: Piscina comunale di Susa.
1: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acqua gym, scuola nuoto per adulti e bambini.
2: Per il tuo divertimento, scivoli d'acqua, area beach volley, calcetto a tre, zona giochi per bambini.
1: Per il tuo relax, ampia zona solarium con lettini, sdraio, ombrelloni, servizio bar e ristorante.
2: La domenica potrai divertirti con giochi d'acqua gonfiabili, cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni, seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
5: E salutiamo anche il nostro Walter, si trova in vacanza, ha una dedica da fare per Arianna, vorrebbe dedicare a lei Felicità, che rumore fa la felicità di Enigrita. Allora ce l'ascoltiamo, un super abbraccio a te ad Arianna.

0: c'è Francesco in ascolto e ovviamente lui sta viaggiando in giro per Torino, vuole ascoltare Giovanotti insieme ad Alfa con Buon Vento, ovviamente dedicarla a tutti noi della radio, a tutti gli ascoltatori, insomma noi della family.
1: Un po' di

allora sappiamo, abbiamo appreso insomma la notizia che Fedez è diventato papà per la terza volta, no? E ovviamente i social non si sono risparmiati di fronte a questo lieto evento. C'è chi è contento, chi invece insomma coglie proprio l'occasione per polemiche varie. Sta di fatto che comunque insomma loro sono contenti, giustamente è una cosa bella, e quindi diventato papà per la terza volta già il 16 luglio insieme alla compagna Giulia, quindi hanno messo al mondo il primo genito appunto per Giulia all'ospedale di San Raffaele Milano. Niente countdown, niente annunci spettacolari, niente foto minuto per minuto insomma sui social. Questa volta è andata in maniera diversa, no? Rispetto magari appunto a tutto il clamore per Leo e Vittoria nel suo precedente matrimonio, hanno preferito, questa coppia ha preferito appunto di vivere questo momento magico della loro vita in forma più che privata, quindi rivelando poi la dolce notizia solo dopo mesi, solo dopo diversi giorni appunto dalla nascita. E quindi come si chiama questo bebè? Si chiama Edoardo Lupo Lucia. Allora, il significato di questo doppio nome è Fedez e Giulia non avevano mai lasciato trapelare niente proprio sul loro figlio in arrivo, neppure il sesso. Poi al momento dell'annuncio social del rapper si è saputo tutto, quindi un bebè è un maschietto, si chiama Edoardo Lupo Lucia, è ovviamente il cognome di Fedez. Il primo nome di origine anglosassone rimanda alla tradizione reale britannica e letteralmente significa custode delle ricchezze o difensore del patrimonio. Si tratta di uno dei nomi più diffusi in Italia, basta pensare anche all'ex cognata del rapper Francesca Ferragni, che lo ha scelto proprio per il suo primogenito. Quindi Fedez e Giulia probabilmente avevano deciso comunque di chiamarlo così già da tempo, e a dimostrarlo sarebbe stato poi il disegno realizzato dal piccolo leone con le matite pastelli che ha riprodotto tutta la sua famiglia allargata, chiamando appunto il fratellino Edo prima ancora che nascesse. Quindi lui aveva fatto questo disegno che poi è stato appeso alla culla e postato anche sopra i social. Il secondo nome del bebè è più originale, riprenderebbe il tema animale già presente nella vita del rapper con il primogenito leone. E qui si sono aperte un po' le polemiche, però lasciamo le polemiche a loro, insomma. Quindi il bimbo Edoardo, il suo secondo nome sarebbe Lupo, dice vabbè, hai leone, hai lupo, vabbè, è così. Deriva dal latino lupus, richiama l'animale omonimo, da sempre simbolo di forza, coraggio, lealtà, spirito e indipendenza. Quindi solitamente poi i genitori che chiamano il figlio così gli augurano di avere la stessa fierezza, la stessa protezione del branco. Quindi attualmente non è un nome molto diffuso in Italia, però è un nome a tutti gli effetti, ma non si esclude che la coppia possa dare il via a un vero e proprio trend, insomma, come anche un po' in parte è successo con Leone e con Vittoria. Mamma mia, quante bambine poi si sono chiamate Vittoria dopo la nascita di Vittoria. E va bene, e quindi insomma tanti auguri a questa coppia, a questo piccolo Edoardo.

0: Sono le 11 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran, colpendo centri di comando militari, i siti di difesa aerea e sorveglianza costiera, quelli per il lancio di droni e le reti di comunicazione. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato invece di aver preso di mira aerei militari americani all'aeroporto Giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli. L'Iran ha però dichiarato che proseguono gli sforzi diplomatici con gli Stati Uniti tramite mediatori, nonostante i bombardamenti del territorio iraniano da parte dell'esercito americano.
1: Continua il botte risposta tra Russia e Ucraina. Nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, le forze russe hanno lanciato bombe plananti verso Zaporizhia, uccidendo 2 persone e ferendone altre 42, tra cui 8 bambini. L'attacco ha distrutto 2 piani dell'edificio di 5 piani, così come finestre e balconi dell'altro, ha dichiarato Ivan Fedorov, governatore dell'oblast di Zaporizhia.
2: Giornata cruciale per la Gran Bretagna. Oggi Andrew Burnham viene chiamato a formare un nuovo governo e a iniziare la sua storia come premier, il 7° dal 13 luglio del 2016, quando David Cameron iniziò il secondo mandato dopo il trauma del referendum per la Brexit. Starmer pronuncerà oggi l'ultimo discorso da primo ministro, poi andrà da re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Quindi il re convocherà Burnham per invitarlo a formare un nuovo governo.
1: La Guardia di Finanza ha eseguito la confisca definitiva di beni per un valore complessivo di circa 2 milioni di euro ritenuti frutto del riciclaggio dei proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, storico capo della Mala del Brenta. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Venezia è stato eseguito dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria con il supporto dei comandi provinciali di Venezia e Firenze nei confronti di un complice condannato in via definitiva.
2: Avrebbe dovuto essere una notte di festa a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, per la vittoria del secondo mondiale della Spagna, invece si è trasformata in una tragedia, visto che un ragazzo di 13 anni ha perso la vita durante festeggiamenti organizzati dopo il successo in finale contro l'Argentina. Il giovane sarebbe stato travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
1: Secondo titolo mondiale per la Roja, trascinata da Ferran Torres come Iniesta nel 2010. La stampa spagnola celebra la squadra di De La Fuente come Super Estrellas. La squadra di Scaloni è costretta a giocare in 10 dal 93esimo per l'espulsione di Enzo Fernandez. Messi questa volta non incide, ma riceve l'immenso tributo del pubblico del MetLife Stadium. Alla fine del match c'è stato anche il grande atteso abbraccio con Jamal dopo il loro primo incontro, in una foto scattata per un progetto di solidarietà con l'argentino che faceva il bagnetto allo spagnolo giusto 19 anni fa.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo traslogo, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
6: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Ed eccoci qua, sono le ore 11, iniziamo l'ultima parte del collage perché oggi abbiamo preso il primo caffè insieme già a partire dalle 8 e quindi andiamo avanti fino alle 12. Abbiamo però ancora tanto tempo da passare insieme per ascoltare della buona musica. Alle 11.40 ci raggiungerà anche un ospite per parlare un po' della storia del territorio, di questa associazione che si occupa un po' di divulgazione, no? Un po' della storia del territorio, quindi poi ci racconterà lui delle cose. Ebbene, allora intanto ricordiamo i nostri contatti: 0122 64 04 46 il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33 invece il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, nota vocale per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o che vuoi dedicare. E inoltre ti ricordo che Radio Odore è possibile ascoltarla in FM sul Piemonte occidentale, su tutta la regione Piemonte, sul canale DAB 12B, in tutta la nazione e anche oltre grazie allo streaming che vai sul nostro sito radiodora.it, clicca Radio Odore Live e poi anche con la nostra applicazione. L'applicazione è gratuita e super comoda, è uno strumento veramente fondamentale da portare con te perché è fondamentale avere la buona musica di Radio Odore ad accompagnarci durante la giornata, così come stiamo accompagnando anche il nostro buon Igor che oggi si trova alle Molinette per una visita, però non rinuncia alla musica di Radio Odore, non rinuncia neanche a salutarci e a fare la sua richiesta. Quindi ci ascoltiamo Fiorella Mannoia con Occhi Neri, questa è dedicata a me, tra le altre cose grazie. E ci manda anche un suo messaggio: buongiorno a te caro collage, un carissimo saluto e la buona trasmissione alla simpaticissima Sonia e un caro saluto a tutta la family. Ciao, grazie a te caro.

se vi è mai capitato, magari ti sei guardato allo specchio dopo ore passate sui social, sedendoti, diciamo, così davanti allo specchio, ti sei sentito magari quasi, diciamo, estraneo al tuo stesso volto, o no? Cioè, non ti sei quasi riconosciuto. Bene, allora, questa sensazione di disconnessione in realtà è reale. È proprio uno studio pubblicato su Computers is Human Review e condotto dalla dottoressa Sansoni insieme ad un team internazionale, che rivela una sorpresa, ovvero l'uso prolungato dei social e dei filtri non si traduce automaticamente in un odio per il proprio aspetto. Il danno in realtà è più sottile, guarda come il nostro cervello integra ciò che vediamo con ciò che sentiamo internamente, sfocando poi i confini fisici della nostra identità corporea. Attraverso un incredibile esperimento di realtà virtuale, i ricercatori hanno scoperto come questo scrolling quotidiano, no, stia un po' lentamente riprogrammando i nostri sensi, addestrandoci ad abitare un corpo digitale. Quindi normalmente siamo ben consci di dove finisce il nostro corpo e dove inizia il mondo esterno. È una capacità che diamo per scontata, ma che è il risultato di un sofisticato processo cerebrale chiamato integrazione multisensoriale. Il nostro cervello unisce continuamente i segnali interni, come la percezione del battito cardiaco, con i segnali esterni, come ad esempio la vista, il tatto, per creare un senso coerente di sé definito incarnazione, detta in tra virgolette. I ricercatori si sono chiesti cosa accada quando questo delicato equilibrio quando passiamo proprio anni immersi in ambienti digitali, appunto come Instagram, social in genere, e quindi per scoprirlo hanno condotto un esperimento di realtà virtuale su 95 giovani adulti, manipolando la loro percezione, mentre i partecipanti venivano poi accarezzati sul viso o sull'addome fisico, osservavano nel visore, diciamo, un avatar virtuale. Invece nell'avatar virtuale questo subiva appunto lo stesso identico tocco in perfetta sincronia, ok? Idem, ok? Quindi come uno specchio. I risultati poi hanno svelato un fenomeno inaspettato: i partecipanti che utilizzavano Instagram da più anni erano molto più propensi a incarnare appunto il volto virtuale, arrivando a sentirlo come se fosse il proprio. Cosa c'entra questo esperimento di realtà virtuale? Allora, questo ci dice che quando usiamo Instagram compiamo azioni ripetitive che coordinano la vista e il tatto, guardiamo immagini o video e contemporaneamente appunto scorriamo, tocchiamo lo schermo. Questa combinazione simultanea agisce come un vero e proprio terreno di allenamento per il cervello. Ripetendo questa azione tutti i giorni per anni, andiamo a consolidare e rafforzare le vie neurali dedicate all'elaborazione viso-tattile memoria, e il cervello si abitua a considerare ciò che accade su un display come strettamente connesso alle nostre sensazioni fisiche, diventando abilissimo nell'associare gli stimoli visivi digitali a quelli tattili reali. Di fatto la nostra attenzione viene cronicamente spinta a valutare come il corpo appare da fuori piuttosto che a percepire come il corpo si sente da dentro. Di conseguenza, quando i ricercatori poi hanno ricreato questo esatto inganno visivo tattile nel visore, il cervello degli utenti storici era già perfettamente predisposto a cascarci, proiettando l'identità fuori dal corpo di carne e ossa per agganciarla all'avatar sullo schermo. Cioè, pazzesco, insomma. Fa impressione, magari ne parliamo ancora.

0: Conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
1: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi.

0: speaker,
1: smart TV,
0: tablet,
1: computer,
0: al bar, in auto, in bici,
1: in negozio,
0: in palestra,
1: a casa, in ufficio,
0: al parco, al mare, al mondo.
2: Non hanno scampo, anche se non hanno campo. La radio rende.
1: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo. Radio.
3: Un saluto a Sara che ci scrive, ciao a tutti, potete mettere se possibile tutto quello che è un uomo di Sergio Cameriere, assolutamente ce l'ascoltiamo, grazie per la tua richiesta, un abbraccio grandissimo.
4: Se per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero, se non fosse per

0: otra.
1: Johnny, com'è che il tuo gruppo ancora non ha un nome? Eh? Il gruppo di colleghi dei Johnny? Iniziate a pensarci, non lo so, perché qua è pieno di capi, dovremmo trovare, che ne so, un nome che sia adatto ad un gruppo di capi. Allora, Sista, qui vorremmo ascoltare Tutta la vita di Dalla. Grazie, ok, ce l'ascoltiamo. Poi me lo dite, iniziate a fare un po' brainstorming tra di voi.

0: Sono le 11 e 35 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri al lago di Viverone, nel Biellese, dove un uomo di 32 anni è annegato. La vittima si trovava a bordo di un pedalò preso a noleggio insieme a due amici per un'escursione. Gli stessi amici hanno riferito che l'uomo è caduto in acqua accidentalmente, non si sarebbe mai tuffato volontariamente perché non sapeva nuotare. I ragazzi e la ragazza che erano con lui non sono riusciti a soccorrerlo e sono tornati a riva per dare l'allarme. Incidente mortale nella notte sulla strada 33 del Sempione all'altezza di Baveno nel Verbano Cusio Ossola. Una moto si è scontrata con un'auto e a perdere la vita è stato il motociclista, un uomo di 38 anni. Inutile il trasporto all'ospedale di Verbania, dove l'uomo è deceduto. Abbandona i suoi due cani in casa per andare in vacanza. Denunciato, l'allarme dato dai vicini che sentivano abbaiare continuamente il pitbull e l'American Staffordshire Terrier lasciati soli in un appartamento a Venaria. I carabinieri hanno constatato trascuratezze ed uno stato di abbandono superiore a 48 ore. Più 28 centesimi al litro, aumenti da record per la benzina in Piemonte. Secondo posto in Italia, tra le regioni con i rincari maggiori, dietro solo al Friuli Venezia Giulia. Questa è l'elaborazione di CNA sui dati del Ministero delle Imprese. In chiusura il calcio, gli ultra del Toro revocano lo sciopero del tifo, ma rimane la protesta contro il presidente Cairo. La decisione è presa davanti al Philadelphia. A partire dal prossimo match in casa, i sostenitori granata entreranno regolarmente allo stadio. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Colazione presente, pranzo servito, cena una festa. E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti la vita, c'è chi ha già pensato a tutto. Va al ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare. Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi. E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito. A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2. Bar, ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
4: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
5: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
6: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
5: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.

0: E ci siamo, cari amici, siamo in diretta con un nuovo amico. È venuto a trovarci Bruno Sacco del gruppo storico Carlo Emanuele II. Ciao, benvenuto qua su Radio Dora.
1: Grazie, grazie dell'invito. Bene, bene, voi?
0: Noi benissimo, siamo super contenti.
1: Saluto tutti gli amici di Radio Fréjus.
0: Radio Dora,
1: scusate. Perdonatemi.
0: È il fratello, Radio Fréjus.
1: Okay,
0: non
1: scusate,
0: fa niente.
1: Scusate.
0: Allora, intanto, prima curiosità, lanciamola così. Tu sei proprio, oltre a un appassionato di storia, facente parte appunto,
1: sì,
0: tu sei il presidente poi dell'associazione Gruppo Storico Carlo Emanuele II, ma sei anche proprio il sosia, cioè quindi non è solo una passione, ma qualcosa quasi di genetico che è presente in te, insomma, che arriva da lontano nel tempo. È vero, Bruno?
1: Sì, fa sorridere. Comunque, sì, e allora io sono nato come sosia di Carlo Emanuele, cioè sono stato scelto, ecco, per portare avanti questo personaggio molto molto molto carismatico nella sua epoca, nel metà 600, e ho sempre interpretato Carlo Emanuele II per
0: di
1: 25
0: Savoia.
1: Di Savoia per 25 anni. Siamo nati. Prego.
0: No, appunto dico, ma come nasce questa passione? No, ma certo, cioè, ci mancherebbe, però effettivamente è una cosa talmente specifica che ovviamente è super curiosa, oltre interessante, tra altre cose, poi vabbè, sono interessanti tutte le attività che fate come gruppo storico. Però partiamo appunto, come, allora, voi vi formate nel 2000, ok, a Venaria Reale, però
1: esatto,
0: in te come nasce questa passione, in te insieme alle persone con le quali poi hai realizzato questo gruppo storico?
1: Ma guarda, io da bambino avevo già la passione del Risorgimento. Sono nato a Torino, ho sempre vissuto in Piemonte, ho fatto le scuole in Piemonte e ho avuto la passione già da ragazzo. Mi interessavo già a leggere libri di storia.
0: Storici.
1: E da lì ho avuto l'ispirazione e sono sempre andato avanti, per cui mi ha fatto aprire questa porta dell'associazione. Quando abbiamo fondato, abbiamo rappresentato i fasti della Venaria Reale.
0: Ok.
1: E quindi da allora abbiamo sempre fatto rievocazioni, conferenze, in giro per l'Europa. Siamo stati in Francia, in Germania, in Spagna, tutto il Piemonte, l'Italia in particolare. Ecco, quindi abbiamo rappresentato proprio la storia di Carlo Emanuele II con passione e dedizione.
0: Con amore. Quindi avete portato un pezzettino della nostra cultura anche in giro per l'Europa, oltre che poi per l'Italia,
1: magari
0: alcuni che ovviamente noi piemontesi magari conosciamo meglio la storia di Savoia, ma non è detto che insomma sia così poi nel resto d'Italia. Quella è stata un po' la risposta all'interno delle vostre conferenze e rievocazioni storiche?
1: Ma guarda, c'è stata molta, molta curiosità, passione.
0: Sì.
1: Ci sono degli appassionati, ci sono ancora dei nostalgici della storia, quindi questo a noi ha fatto molto molto molto piacere, perché sai, no, parlare dei nostri antenati, bene, permettetemi, non è molto semplice,
0: non è facile interpretare e spiegare la
1: storia, trasmetterla soprattutto, perché il nostro obiettivo è trasmetterla ai giovani, perché i giovani hanno bisogno di imparare, di sapere, ecco, dove ci sono stati le nostre cose storiche, ecco, trasmetterlo per un domani, per un futuro. Ecco.
0: Perché proprio Carlo Emanuele II? Perché il 600? Qual è il nodo presente lì che serve a oggi ricordare?
1: Ma il 600 parli di Venaria?
0: Ma in genere, insomma, dalla storia che tu vai, insomma, che vai a rappresentare all'interno, ovviamente, delle vostre attività. Perché scegliere proprio Carlo Emanuele II e diciamo un periodo storico come quello del metà del 600?
1: Ma guarda, un personaggio di Carlo Emanuele II mi è piaciuto soprattutto nella sua, diciamo così, della sua pace interiore. Non era un guerrafondaio, lui guardava più, curava soprattutto la parte politica, finanziaria, cercava sempre di evitare le guerre, ecco, a differenza del figlio Vittorio Amedeo II. Invece lui era proprio, faceva proprio, combatteva, andava, cioè proprio voleva fare le guerre, ecco,
0: okay,
1: voleva, insomma, portare avanti. Però Carlo Emanuele è stato proprio una persona tranquilla, è un personaggio molto molto particolare, bello. bello.
0: Ok, va bene. E allora le attività che svolgete in quanto associazione Gruppo Storico Carlo Emanuele II oggi quali sono?
1: Allora, noi stiamo cercando di farci conoscere, veniamo da Venaria Reale, adesso non apparteniamo più a Venaria Reale perché comunque non, dopo la situazione del Covid si sono rotti un po' i rapporti, alcuni sono andati via per questioni di salute eccetera eccetera, certo. Non apro questo argomento.
0: No, ma ci mancherebbe.
1: E adesso stiamo cercando di farci conoscere in valle, stiamo collaborando con i vari comuni della Valle di Susa e cerchiamo di preparare, programmare delle conferenze. Adesso in particolare, te ne cito uno, sto prendendo agganci con il comune di Ulzio, sì, con il dottor Mauro Cassi, il sindaco della bellissima, certo, città di Ulzio, e poi andremo poi quest'autunno a fare una revocazione, no scusi, scusate, una conferenza in regione Piemonte.
0: Okay.
1: Stiamo collaborando con, proprio per far presentare la storia di Carlo Emanuele II, che è molto interessante.
0: Ok, sperando, quindi diciamo
1: ci sia
0: partecipazione. Ma esatto, insomma, noi siamo, esatto, qua proprio perché, sì, insomma, cerchiamo di dare eco a queste iniziative, e quindi le possiamo considerare una sorta di lezione aperta?
1: Sì. Okay. Sì, certamente. Sì.
0: Perfetto. Vuoi darci magari anche i contatti della, non so se siete sui social, avete un,
1: sì,
0: sito,
1: sì,
0: così,
1: sì,
0: magari,
1: certo,
0: i nostri ascoltatori possono, sì, insomma, certo, approfondire, certo, o altri amministratori in ascolto magari possono, mm-hmm, anche contattarvi.
1: Vabbè. Certo. Allora, siamo sulla pagina di Facebook, sulla pagina del Gruppo Storico, che basta andare a digitare Carlo Emanuele II Gruppo Storico, lì esce già la pagina.
0: Okay.
1: Poi abbiamo
0: Instagram, cioè
1: Instagram no, è in cantiere, stiamo ancora organizzando anche di aprire la pagina Instagram.
0: Va poi bene, ok, va
1: abbiamo i contatti, i numeri, le mail dell'associazione.
0: Vuoi dare la mail magari?
1: Allora, sì, ok. Gruppo Storico Venaria @libero.it.
0: Ok, quindi potete contattare direttamente anche il presidente, sì, Bruno Sacco, sì, proprio per avere maggiori informazioni riguardo a queste lezioni aperte, così dedicate un po' a tutti, ovviamente.
1: Mi fa piacere, volentieri, okay, mi fa piacere. Chiunque voglia mettersi in contatto con noi.
0: Vuoi aggiungere qualcos'altro, Bruno?
1: Beh, io mi auguro che questo obiettivo, questo sogno possa andare a buon fine, anche perché io non voglio aprire una pagina politica, fare polemiche, perché sai, parlando di Carlo Emanuele si va poi ad aggiungere i Savoia eccetera eccetera, è stata una bella storia.
0: Certo, assolutamente.
1: Hanno fatto l'Italia. E volevo aggiungere, sì, poi cosa ha fatto Carlo Emanuele anche nella Valle di Susa, è importante.
0: Sì, questo, sì, perché, certo, dacci qualche cenno, assolutamente,
1: sì,
0: qualche,
1: sì,
0: input,
1: sì,
0: non so.
1: Sì, sì, Carlo, scusate.
0: Sta inforcando, sì, gli occhiali.
1: Sì, sì, perché ci vedo poco, scusate, è la vecchiaia. Allora, il duca Carlo Emanuele II si concentrò prevalentemente sul controllo militare e sulla repressione religiosa. Nel 1655 le sue truppe furono protagonizzate nella sanguinosa repressione della comunità valdesi stanziate nelle valli adiacenti, le Pasque piemontesi, per sradicare l'eresia protestante. Inoltre, nel quadro di una vasta riforma statale e militare, il 18 aprile 1659 il duca sciolse i reggimenti mercenari e istituì il primo reggimento itinerante piemontese.
0: Sì.
1: Progenitore dei granatieri di Sardegna, molto molto importante per rafforzare il potere centrale. Quindi Carlo Emanuele è una figura molto molto molto forte,
0: certo,
1: in Piemonte. Okay. Quindi questo è l'obiettivo, vogliamo coinvolgere soprattutto i giovani, trasmettere a loro questa passione
0: per la storia, per le nostre radici, in qualche maniera
1: la cultura soprattutto,
0: okay, ecco, certo.
1: Quindi,
0: come dire, un po' instillare il seme della curiosità, no? Poi, sì, ognuno, insomma, essendo curioso, va a cercare, insomma, più informazioni, sì, possibili, sì, tra le quali anche, diciamo, quella da voi offerta. Va bene,
1: certo.
0: Allora ringraziamo il presidente del Gruppo Storico Carlo Emanuele II, Bruno Sacco,
1: grazie
0: per essere stato qui con
1: grazie
0: noi.
1: Grazie a voi.
0: Buon proseguimento.
1: Saluto a tutti gli amici.
0: Ciao, grazie.
1: Ciao, ciao, buona giornata, grazie. Ciao.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Manifestazione questa sera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. L'iniziativa è del sindaco Lepore, che per primo ha chiesto che sia fatta piena luce sulla vicenda che ha portato alla morte di Fakir. È l'ultimo dei miei assistiti per cui avrei immaginato una fine del genere, ha detto l'avvocato Spinelli, che lo assisteva in un procedimento per la conferma del permesso di soggiorno.
1: Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile del 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano, patron di Tesla, ha espresso su X il suo sostegno all'uomo ora in carcere, attaccando la magistratura italiana. Si tratta di una follia.
2: Muore travolto in bici Daniele Faggi, il titolare della ditta di Prato dove morì Luana D'Orazio. L'incidente stradale è avvenuto ieri in Versilia. L'uomo aveva patteggiato una pena di un anno e sei mesi con sospensione condizionale. La moglie, Luana Cuppini, indagata per gli stessi reati, patteggiò due anni anche lei con sospensione. Dopo l'impatto, la conducente della vettura è stata ricoverata al pronto soccorso per un malore.
1: Dall'estero i corpi di 33 persone, in gran parte donne e bambini, sono stati ritrovati nel deserto del nord del Sudan. Secondo le prime ricostruzioni, i migranti erano partiti a metà maggio dal Darfur meridionale a bordo di un autobus che lungo il tragitto si è guastato. Erano diretti verso Al-Dabba, cittadina situata sulla sponda occidentale del Nilo. I corpi giacevano nel deserto da circa due mesi, ma sono stati ritrovati solo nei giorni scorsi.
2: Inizia una nuova settimana di passione per chi viaggia con treni, aerei e trasporto pubblico. Si preannunciano disagi a causa di numerosi scioperi. Si parte oggi con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città. Domani, martedì 21 luglio, i disagi si spostano nei cieli con lo stop di EasyJet. Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio si passa al settore marittimo. Il 23 e il 24 luglio invece sciopero nazionale del trasporto ferroviario, a cui non aderisce Italo.
1: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella storia e la stampa mondiale al termine della finale ha elogiato la prestazione della squadra allenata da Luis de la Fuente. La Roja si è laureata campione contro l'Argentina grazie ad un gol di Ferran Torres. In Francia il quotidiano L'Equipe titolava «I nuovi re». AS parla di una vittoria con giustizia assoluta e titola «Il mondo è nostro». Superestrellas campeggia invece su Marsa. Tanta gioia ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti. Un tredicenne a Ciudad Rodrigo, provincia di Salamanca, travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
5: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
4: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
7: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
8: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
7: Quindi non solo edilizia?
8: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
7: Professionista o privato, per lavoro o per passione, al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
8: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
7: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

E ci siamo, ragazzi, volevo solo salutarvi perché non abbiamo fatto in tempo prima a salutarci e quindi sono le 12:09 minuti. Il collage oggi finisce prima e quindi io vi abbraccio, vi do appuntamento a domani con i soliti orari. Quindi ci vediamo, ci sentiamo, anzi, qua sul Radio Dora alle 10 con il collage. Ciao, vi lovo tutti quanti, vi lascio in compagnia adesso di un'ora di musica, la rispa, la pausa pranzo musicale e poi alle 15 arriverà il drive time. Ciao family!

0: il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
5: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.

0: Sono le 12 e 33 minuti.
1: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
2: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
1: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
3: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
4: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
6: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: Panificio Il Sorriso, attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. Tre decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapotto con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 km da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
8: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di Meliga.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad. Performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto. Musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina fino a settembre dalle 8:30 alle 9:30 Risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, Viaggi nel Tempo con Francesca Otta a Villa Favorita alle 20:45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21. Venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20. Venerdì 24 luglio la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45. Sabato 25 luglio Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13esimo Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolocco di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prolocco di Exil lancia un contest fotografico, un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. A Vena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio, festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestri Air dal 21 al 25 luglio, Sestri Air Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto, mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio, aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio, festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio, presentazione del libro Farina del nostro sacco, storia, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestri Air Faiteve. A Sauze Tools da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto, Fiera del Libro. Tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio, serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio, Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi Valsusa, concerto a Bardonecchia Melezze presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prologue di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31esimo International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero, fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpicozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione su Bras di Ulx, martedì 21 luglio alle ore 17, su Bras come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328 4730 692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visite in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15:30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertus di Colombano Romean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21:30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20, infrazione CELS. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17:30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La sedia racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping, località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262-304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 20 luglio, Minions and Monsters, Che Dio perdona a tutti. Martedì 21 luglio, Odissea, No Good Man. Mercoledì 22 luglio, Michael, Hen, Storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, Terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana, cameriere e cameriera, sede di lavoro Bruzzolo, saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier, rifugioalpette.it, 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
5: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
6: Sabato 25 luglio, notte bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla notte bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora un buon lunedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code tra Ovada e Genova in direzione A10. Ancora per un incidente sulla statale 11 Padana Superiore sono possibili rallentamenti in prossimità di Novara verso Venezia. Lungo la statale 33 del Sempione segnaliamo rallentamenti per lavori tra Rho e Castelletto Ticino in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet. Ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli Ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

domanda inutile. Stai come me e ci scappa da ridere.

0: Sono le 13 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con What's On, rubrica di eventi e spettacoli in Piemonte. In studio Riccardo Minniti. Continuano i concerti nel cortile di Palazzo Reale del Teatro Reggio di Torino a tema Rosso Beethoven. Domani e mercoledì in scena ci sarà Luce, dei sotterranei di un'ingiusta prigionia all'estasi della danza. Quindi attraverso la Leonor numero 3 e l'energia travolgente della settima sinfonia, il suono di Beethoven diventa luce, un cammino radioso che trasforma il dramma della liberazione nel trionfo della gioia della vita. A dirigere l'orchestra del Teatro Reggio sarà il maestro Lyubov Nosova. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo 2026 con il brano Per Sempre Sì, Sal Da Vinci inaugura una nuova stagione dal vivo con un tour estivo e sarà presente anche in Piemonte nella serata di domani all'Anima Festival di Cervere in provincia di Cuneo. Il tour estivo offrirà quindi al pubblico uno spettacolo pensato per valorizzare la sua dimensione live, un racconto musicale che intreccia i brani più amati della sua carriera con le canzoni che stanno segnando questo nuovo capitolo artistico. Pinacoteca Agnelli e Distretto Cinema hanno presentato la terza edizione di Cinema sulla Pista 500, una rassegna cinematografica all'aperto che torna dopo il successo delle prime due edizioni, e proprio domani sera sarà trasmesso nella Pista 500 La Forma dell'Acqua, il film premio Oscar di Guillermo del Toro. A Villa Taranto il viaggio nel Purgatorio di Dante con la società Dante Alighieri. La presidente Silvia Magistrini accompagnerà il pubblico tra prose e letture del 28esimo canto della Divina Commedia. L'appuntamento è fissato per domani dalle 18.30 alle 19.30 nell'area eventi dei Giardini Botanici di Villa Taranto a Pallanza. Un'occasione per unire la bellezza del paesaggio dei giardini con la profondità della poesia dantesca in un percorso tra letteratura, natura e cultura. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
0: La radio parla, emoziona, accompagna, e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Per chiarire le circostanze e le cause della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta in via Sveva a Bologna durante un intervento della polizia, la procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento. Non ci sono indagati, dunque. Dai primi accertamenti della procura risulta anche che gli agenti, quando hanno chiesto aiuto al 118, avrebbero segnalato un uomo alle prese con una crisi psichiatrica.
2: Ancora cronaca, Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Lo riporta il quotidiano Il Tirreno, spiegando che Faggi, di 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre stava pedalando sulla sua bicicletta da corsa come ciclista amatoriale.
3: Andiamo all'estero. Conferenza stampa davanti al numero 10 del dimissionario premier Starmer, cui succede il collega di partito Burnham. In 6 anni e mezzo ho risollevato il Labour, l'ho trasformato rendendolo idoneo a guidare il paese e ho ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni generali del 2024, ha detto Starmer, aggiungendo: sono fiducioso che la Gran Bretagna sia ora più forte e più giusta di 2 anni fa, e ha assicurato il suo sostegno a Burnham prima di ufficializzare il passaggio dal re.
2: Un volo decollato ieri mattina da Roma e diretto a Seattle è stato costretto a tornare indietro a causa di un problema tecnico. Il Boeing 787 della compagnia Alaska Airlines era partito da Fiumicino, ma mentre era in volo sopra il Regno Unito, il pilota ha deciso di invertire la rotta e tornare su Roma. Il personale di bordo avrebbe segnalato delle presunte vibrazioni. Seguendo il protocollo, il pilota a quel punto ha deciso di rientrare. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo, a parte il disagio.
3: Elon Musk dalla parte di Mario Roggero. Il patron di Tesla ha espresso su X il suo sostegno al gioielliere, attaccando la magistratura italiana. Rispondendo al post di un utente del social che esprimeva indignazione per la sentenza di condanna emessa contro il 72enne, Musk ha scritto che si tratta di una follia. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano questa condanna.
2: Siamo al calcio. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 all'indomani della vittoria della Spagna al Mondiale, il presidente della FIGC Malagò tocca vari temi, tra cui quello del nuovo CT da scegliere, dice senza fretta. Sentiamolo.
4: Sull'allenatore non c'è nessunissimo tipo di scontro, ma la parola condivisione parte da un'idea che deve essere al 100% d'accordo tra le parti, ma che però ci sono delle variabili, delle carte, e non le posso girare le carte come ho fatto con Maldini e Leonardo, perché io avevo un patto di riservatezza. Ancora qualche giorno di pazienza e poi saprete tutto.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Plastici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
1: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
0: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
2: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
3: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino, Avigliana e Pinerolo.
4: La carta con la carta. Il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più, vai su www.axelspa.it.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Meteodora.
1: La situazione meteorologica. Il robusto anticiclone di matrice nordafricana che ha caratterizzato il tempo di questi giorni tende lentamente a cedere sul suo bordo orientale sotto l'impulso di una saccatura in discesa dal mare del nord verso l'area balcanica. Oggi prevalgono tuttavia ancora flussi asciutti nordoccidentali che mantengono tempo stabile e ben soleggiato. Da domani mattina, per quelle successive, nei bassi strati si osserveranno correnti umide orientali che porteranno un aumento della nuvolosità. Tale nuvolosità potrà essere associata a rovesci sparsi domani e mercoledì. Per tutte le giornate oggetto della previsione non si escludono inoltre deboli piovaschi o locali temporali sui rilievi delle aree centrali, più probabili sul Piemonte settentrionale. Le temperature sono attese in graduale riavvicinamento alle medie climatologiche del periodo. Vediamo ora le previsioni per i prossimi giorni. Per la giornata di oggi, cielo parzialmente nuvoloso al primo mattino per nubi basse sul Piemonte occidentale e medio-alte a nord. Ampi rasserenamenti nelle ore centrali e nuovo aumento della copertura a ridosso dei rilievi della sera. Transito di velature a metà giornata, sereno soleggiato in alta montagna. Precipitazioni, possibili deboli rovesci con probabilità maggiore a ridosso dei rilievi, in particolare quelli del Piemonte settentrionale. Temperature minime intorno ai 22 gradi, massime intorno ai 32 gradi. Per la giornata di domani, cielo, nella notte nuvoloso in pianura e sereno o poco nuvoloso in montagna, in mattinata nubi in attenuazione a partire dal sud-ovest o poco o parziale nuvoloso al pomeriggio con formazione di cumuli sui rilievi settentrionali. Precipitazioni, possibili rovesci temporali sul Piemonte settentrionale orientale nella notte, in esaurimento nel pomeriggio, dalle ore centrali possibili deboli rovesci sull'arco alpino e in area appenninica. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime intorno ai 31 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo, al mattino nuvoloso in pianura e soleggiato in montagna, rasserenamenti dal pomeriggio e parziale aumento della copertura sui rilievi, specie quelli settentrionali. Precipitazioni, deboli rovesci sparsi, più probabili sulle pianure al mattino e sui rilievi al pomeriggio. Temperature minime intorno ai 20 gradi, massime intorno ai 31 gradi.
2: Secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
7: L'estate. Ad Alnese è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Al mese vi aspettiamo numerosi.

0: Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
1: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno Tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
2: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità

0: lascia il segno, non l'impronta.
1: 5 secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con le associazioni del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
2: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
3: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.
4: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paio

sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute le apostrofò con parole argute. Il furto d'amore sarà punito, disse, dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la presa.

Tizio un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sa

0: pausa pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Il cambio della guardia a Downing Street è cosa fatta. Keir Starmer si è formalmente licenziato da Premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laburista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. Per il 77enne Re Carlo si tratta del quarto insediamento di un primo ministro in appena 4 anni di regno.
2: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato Bolognina Ponte Vecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. La polizia, i sanitari del 118 erano stati allertati insieme dopo la richiesta di intervento da parte di un residente che segnalava un uomo, ovvero la vittima, che era andato in escandescenza in preda a una crisi psichiatrica.
3: La Procura Generale di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. La notizia è stata resa nota dalla stessa Procura Generale attraverso un comunicato diffuso per chiarire la questione indicata genericamente in risarcimento danni.
2: Confermata dalla Corte d'Appello di Milano la condanna a 27 anni di reclusione per Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano ha coltellato e ucciso Manuel Mastropasqua, 31enne che stava tornando a casa dopo il lavoro, per portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. I giudici hanno riconosciuto le accuse di omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa con attenuanti generiche equivalenti e di rapina aggravata. La Corte ha soltanto escluso l'aggravante dei futili motivi.
3: La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina nel Leccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma da martedì la situazione meteo registrerà una svolta. È infatti in arrivo una nuova perturbazione che porterà maltempo con temporali e venti forti dapprima al nord e poi dalla giornata di giovedì anche al centro-sud.
2: Il calcio: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale italiana. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel fine settimana in quel di Barcellona. In un'intervista alla stessa emittente, a proposito del CT, il presidente Fisici Malagò aveva detto che tra una decina di giorni si saprà qualcosa.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
5: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
6: è un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
7: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
8: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Buon pomeriggio cari amici, buon inizio di settimana, buon lunedì, inizia il Drive Time. Vi terrà compagnia anche oggi fino alle ore 18 con un intenso pomeriggio di musica e parole. Subito i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita, potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure mandare un messaggio al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33.

You Got It di Roy Orbison per iniziare al meglio questo Drive Time. Cari amici, parliamo di Vasco Rossi. Sì, perché la corsa ai biglietti per i 10 concerti del Giubileo di Vasco allo Stadio Olimpico di Roma non è ancora finita. Dopo il tutto esaurito registrato per le 10 date del Vasco Resident Show 2027, 550.000 biglietti polverizzati, ecco, gli organizzatori valutano la possibilità di mettere in vendita nuovi posti nei prossimi mesi. L'ipotesi è legata alla disponibilità effettiva della struttura e alla possibilità di una nuova configurazione degli spazi dell'impianto romano. Al momento quindi non si tratta di una nuova vendita già fissata, ma di una possibilità concreta per consentire ad altri fan di assistere agli appuntamenti del Blasco nella capitale. Del resto la richiesta è stata enorme: i 10 concerti previsti allo Stadio Olimpico di Roma, in programma il 6, 7, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25 giugno 2027, hanno richiamato centinaia di migliaia di persone e i biglietti sono stati esauriti già in tempi rapidissimi. L'evento romano sarà il momento centrale proprio delle celebrazioni per i 50 anni di carriera di Vasco Rossi, con una residency senza precedenti in Italia. L'obiettivo dichiarato è trasformare l'appuntamento in una grande festa diffusa, evitando quindi un unico maxi evento e permettendo a più persone possibile di partecipare. E quindi per chi è rimasto senza biglietto, dunque, resta una speranza, anzi due, perché se da un lato gli organizzatori hanno fatto sapere che, se le condizioni lo permetteranno, potrebbero essere messi a disposizione ulteriori posti, dall'altro chi non è riuscito ad acquistare i biglietti può comunque sperare nella rivendita da parte di chi ce l'ha fatta ma alla fine non potrà assistere agli show. Tra l'altro le procedure di rivendita biglietti sui circuiti ufficiali saranno attive a partire dal 1 marzo del 2027.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: L'estate. Ad Almise è tutto pronto. Ha una ricca estate di eventi e iniziative da non perdere per godersi al meglio ogni weekend. Tra spettacoli per bambini, mostre, degustazioni e animazioni, musica dal vivo, jazz festival, visite guidate alla Villa Romana e al Borgo di San Mauro. E dal 9 luglio il Teatro Magnetto vi aspetta al Parco Robinson con Cinema sotto le stelle. Grandi film e la magia del grande schermo sotto il cielo della valle. Domenica 26 luglio apericena e jazz festival presso Villa Romana, a cura di Borgate dal Vivo, venerdì 28 agosto presso il Parco Robinson, concerto Pancreas, adrenalina pura a ritmo di punk rock. Sabato 29 agosto, concerto pianista pop Daniele Locatelli. Almese, vi aspettiamo numerosi. Programma dettagliato sulla pagina del Comune di Almese.
13: E vi ricordiamo che l'entrata al cinema sotto le stelle è gratis.
14: Hai visto? Sarà una L?
15: Ma no, come minimo è una XL.
16: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
17: Il genio dell'asta del mobile!
16: Gli sconti volano fino al 70%!
15: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
16: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
18: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le Stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: E la prima richiesta ci arriva dalla nostra carissima assista Sonia, colei che conduce il collage dal lunedì al sabato in orario 10:13. E Sonia mi scrive: ciao, buon pomeriggio bro e family, mi fai ascoltare Numb dei Linkin Park? Dice: oggi moriva Chester Bennington. Allora, claro che sì, cara assista, arriva subitissimo la tua richiesta, ovvero Numb. Buon pomeriggio e a presto, ciao.

E abbiamo un'altra richiesta a ruota di quella della nostra carissima assista, che ringrazio. Ciao Sonia, un abbraccione. C'è Mario che mi scrive: ciao Matteo, buon pomeriggio, buon inizio settimana. Vuoi mettere le orme con Amico di

0: Sono le 15 e 33 minuti. La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
1: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
2: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
1: Quindi non solo edilizia?
2: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
1: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
2: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
1: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
0: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

E abbiamo adesso la richiesta del nostro uomo delle 15:20, il caro Igor, che vuole ascoltare un grande classico della musica, diciamo vintage, i Delirium con la loro Yesael. Sta arrivando. Ciao Igor, buon ascolto e a presto. Ciao.

0: E come ormai avrete sentito da tutte le parti, la Spagna si è laureata campione del mondo di calcio. Ieri è andata in scena infatti la finale allo stadio di New York e la Spagna, ai tempi supplementari, ha battuto e sconfitto l'Argentina per 1-0, quindi insomma titolo mondiale agli spagnoli. Ebbene, questa conquista da parte della Spagna non ha portato però una seconda stella sul petto della Roja, perché insomma è il secondo mondiale che vincono, ma anche il momento di mantenere le promesse fatte dai protagonisti della squadra durante il torneo. Dopo il successo per 1-0 di ieri sull'Argentina nella finale di New York, deciso dal gol di Ferran Torres ai tempi supplementari, diversi giocatori spagnoli sono infatti chiamati a rispettare gli impegni presi pubblicamente nelle settimane precedenti. Appunto, avevano detto i calciatori: se vinciamo il mondiale, se la Spagna vince il mondiale, noi siamo disposti a fare, e vedremo. Tra i più curiosi ci sono quelli di Marco Cucurella, Borja Iglesias e Alex Baena, che avevano assicurato che si sarebbero tatuati il volto dell'allenatore della Spagna, Luis de la Fuente, in caso di vittoria del mondiale. Alex Baena, eccetera, della Spagna, aveva addirittura specificato dove avrebbe trovato spazio il nuovo tatuaggio: sulla gamba sinistra, già ricca di disegni dedicati al calcio. Anche il portiere David Raya aveva annunciato che avrebbe celebrato un eventuale trionfo con un nuovo tatuaggio, pur senza arrivare all'idea decisamente più estrema lanciata dai compagni. Fabian Ruiz, che qui in Italia abbiamo visto con la maglia del Napoli, oggi gioca al Paris Saint-Germain, invece aveva lasciato carta bianca ai tifosi, promettendo di accettare qualsiasi sfida o proposta avanzata dai suoi sostenitori in caso di vittoria del titolo mondiale. E poi non sono mancate nemmeno le promesse legate al look. Il calciatore spagnolo Pedri ha assicurato che si tingerà i capelli di bianco o di biondo, un cambiamento che ammesso non avrebbe mai preso in considerazione in altre circostanze. Ma si sa, per il mondiale qualsiasi cosa. L'altro calciatore, Gavi, ha promesso invece una chioma rosa, mentre l'eroe della finale, Ferran Torres, quello che ha segnato il gol dell'1-0 che ha poi regalato il mondiale alla Spagna, ha annunciato che si raserà completamente i capelli proprio per celebrare questo trionfo. E tra le promesse più originali c'è infine quella di Lamine Yamal, il talento spagnolo, il 19enne, che terrà barba e baffi per 3 settimane, definendolo un vero e proprio sacrificio estetico, e metterà in palio anche 100 paia di cuffie e beats per i propri follower. Insomma, promesse e mondiali, fioretti, anche se insomma si parla di fioretto, la disciplina, ovviamente.
1: Occhi lucidi se penso, quanto tempo abbiamo perso, tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo, lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso, avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere da dentro e ora, ora parla un

promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto.

0: te lo prometto. Oh oh, te lo prometto. Oh oh, te lo prometto. Oh oh, te lo prometto.
1: E adesso è arrivato il momento della richiesta della nostra amica Michela, che dice: ciao a tutta la family di Radio Dora, vorrei ascoltare Vamos alla Playa dei Righeira, grazie. Ottima canzone, ottima scelta, Michela, ce l'ascoltiamo subito. Buon pomeriggio e a presto, ciao.

Righeira sempre tanta roba, poi specialmente Vamos alla Playa è sicuramente uno degli inni estivi più famosi, una delle canzoni più gettonate, quindi grazie Michela per la richiesta. Passiamo invece a quella successiva che ci arriva dalla nostra amica Luciana, che scrive: buon pomeriggio, posso richiedere Shape of You di Ed Sheeran? Certo Luciana, ce l'ascoltiamo adesso. Grazie per la tua richiesta, buon ascolto e buon pomeriggio, alla prossima.

0: Sono le 16 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale e le parole di Giovanni Malagò, intervenuto a Sky Sport. Ha risposto a domande relative al prossimo CT dell'Italia. Tra le altre cose, l'ultimo aspetto di cui ha parlato con Maldini e Leonardo dice che è quello economico. Questo per avvalorare la serietà, dice ancora il presidente FIGC. Abbiamo una condivisione totale delle scelte sul nuovo CT, però non c'è nessuno scontro, assicura ancora il presidente FIGC. Stiamo parlando, per entrare nel dettaglio, ancora qualche giorno di pazienza e saprete tutto. Oltre a Mancini e Pirlo possono esserci altri nomi possibili. Sempre Sky Sport rivela che Maldini e Leonardo nel weekend appena trascorso hanno incontrato Pep Guardiola per un tentativo concreto di farlo diventare dunque il prossimo commissario tecnico della nazionale. E anche la Germania alle prese con la scelta del nuovo CT. Klopp sta ultimando dettagli contrattuali prima di diventare dunque il nuovo allenatore della Germania. Non c'è ancora niente di definitivo, assicura. I contratti non vanno solo discussi, ma a un certo punto devono anche essere firmati. I colloqui ci sono e tutto sta andando nella giusta direzione. Klopp poi ha detto di aver trovato anche un accordo con alcuni sponsor in modo che non resti più nulla a ostacolare la trattativa. L'annuncio di Klopp, nuovo commissario tecnico della Germania, dovrebbe arrivare dunque entro pochi giorni. Siamo al calciomercato. La Roma continua a spingere su Somerville. Il West Ham ha però respinto l'ultima offerta. Il club londinese ha rifiutato la seconda proposta, dunque dei giallorossi, ma a Trigoria si è pronti con una contromossa. La speranza è quella che la terza offerta sia quella decisiva per portare Somerville nella capitale. La Juventus continua a inseguire invece Randall Kolo Muani, ma serve pazienza. Nel frattempo continuano i contatti con il Parma per Matteo Pellegrino, ma prima i bianconeri vogliono chiudere con l'attaccante francese del Paris Saint-Germain. Alla Continassa si lavora anche sul nuovo portiere, in cima alla lista sempre Dibu Martinez. La Fiorentina si dimostra ancora una volta la squadra più attiva in questa sessione di calciomercato. Dopo aver ufficializzato nella giornata di ieri l'acquisto di Ulai, i viola hanno messo nel mirino João Mário per rinforzare la fascia destra in caso di partenza di Dodò. Il portoghese è rientrato alla Juventus dopo i 6 mesi di prestito al Bologna, ma il suo futuro sembra essere lontano dalla Continassa. I bianconeri avrebbero comunque aperto ad un nuovo trasferimento di João Mário a titolo temporaneo. Per la Fiorentina però molto dipenderà dall'uscita del brasiliano. La palla volo, l'Italia maschile vola alle finali nella Nations League. Nell'ultima partita della fase preliminare gli azzurri hanno superato Cuba per 3-7-1, rimontando dopo aver perso il primo parziale. Miglior realizzatore Yuri Romanò con 17 punti. La nazionale italiana chiude dunque al quarto posto con 8 vittorie in 12 incontri e nei quarti di finale affronterà gli Stati Uniti. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
3: Piscina comunale di Susa.
2: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
3: Per il tuo divertimento.

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Sapori.
3: È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
4: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
3: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sono scoccate in questo istante le 16:10, cari amici, ben ritrovati in questa seconda parte del Drive Time. Dobbiamo fare gli auguri a Rose Villain, il nome d'arte di Rosa Luini, che oggi compie 36 anni, infatti nata il 20 luglio del 1989. Cantante, autrice milanese dalla visione internazionale. Dopo i primi brani in inglese e un passaggio all'etichetta Universal Germany, torna in Italia nel 2020 con alcuni singoli come Bandi, la hit Chico, che la impongono sulla scena urban. Negli anni collabora con artisti come Guè, Salmo, Amy Schill, Annalisa, Don Joe, Fabri Fibra, Tony F, Joliet, Gali, Rama, Elisa. Nel 2023 pubblica il suo primo album chiamato Radio Gotham, disco di platino, interamente scritto da lei. A gennaio 2024 esce il suo secondo progetto, Radio Sakura, trascinato dal successo sanremese di quell'anno, Click Boom. E l'anno scorso partecipa nuovamente al festival con il brano Fuorilegge, pubblicando l'album Radio Vega, continuando a consolidare il suo stile personale fatto di scrittura diretta, immaginario noir e influenze internazionali, affermandosi come una delle artiste più riconoscibili della scena italiana, recentemente anche diventata mamma. Ecco, Rose Villain in realtà si chiama, come vi dicevo, Rosa Luini, nata a Milano, e suo padre è Franco Luini, un imprenditore noto per aver fondato il marchio Tucano. Sua madre, Fernanda Melloni, purtroppo mancata nel 2017. Interessante anche la figura del nonno materno, Biagio Melloni, che fu partigiano e fondatore della catena di librerie Reminders. Dopo il diploma al liceo linguistico, Rose Villain ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti a 18 anni, andando a Los Angeles. Qui ha studiato musica contemporanea al Musicians Institute di Hollywood, un conservatorio che l'ha aiutata a perfezionare la sua formazione musicale. Ecco, e i primi passi nel mondo della musica Rose li ha mossi cantando in una piccola cover band punk chiamata The Villains, e proprio da qui deriva il suo nome d'arte. Successivamente si è poi trasferita a New York, dove ha completato la sua formazione artistica a Broadway, ampliando così il suo bagaglio. A New York ha conosciuto Andrea Ferrara, in arte 6PM, che è diventato il suo produttore esecutivo e anche il suo fidanzato. I due si sono sposati 4 anni fa, nel 2022, unendo così la vita privata a quella professionale, appunto, e poi è recentemente anche diventata mamma. E ovviamente Rose Villain ha uno dei tratti più riconoscibili, ovvero il suo audace colore di capelli blu, che però non è una scelta casuale, ma un vero e proprio marchio di fabbrica. È ispirata da personaggi come Bulma di Dragon Ball, e questo colore riflette la sua voglia di esprimere libertà e originalità. E allora tanti auguri a Rose Villain, ce l'ascoltiamo con Fuorilegge.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Il traffico si presenta regolare sui principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori lungo la provinciale 51 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Germano Vercellese in fascia oraria 7-18. Per il momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Panificio Il Sorriso. Attimi di pura felicità. Passione, dedizione, tradizione e genuinità sono gli ingredienti che ci contraddistinguono. 3 decenni di profumata arte bianca con lievito madre lievitati, come colombe e panettoni, focacce dolci di Giaveno o ancora il nuovissimo ciapot con mirtilli rossi. Panificio Il Sorriso è biscotteria tradizionale piemontese, brioche, torte, crostate e pizze. Inoltre potrai gustare i grissini stirati a mano, sia classici che con farine speciali. E tutto il meglio tra formaggi e salumi, miele, marmellate che le nostre terre hanno da offrire. Il Sorriso, a Borgata Ponte Pietra 61, a 3 chilometri da Giaveno. Vivi la vita con Il Sorriso.
3: Dalla produzione artigianale dei gelati, nuovo gusto, Zabaione con paste di meliga. Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.
4: Vivi Giaveno, dove l'estate comincia davvero!
5: Non andare in tilt. Con noi fai strike. Per il tuo trasloco, per i tuoi lavori, per un viaggio in compagnia o per il tempo libero, Big Rent Noleggio Cossa è al tuo fianco. Con una flotta di mezzi per qualsiasi esigenza, pulmini 8-9 posti, furgoni, van, camion, pick-up, piattaforme verticali autocarrate e cingolate, escavatori e tutte le attrezzature per soddisfare ogni tua necessità. Big Rent Noleggio. Vieni a trovarci.
6: Siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villar Pocchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana in via 25 aprile 5.
5: Segui la nostra pagina Facebook Big Mat Cossa o visita il nostro sito Big Mat e Big Rent. L'unione fa la forza.

E la prossima canzone invece per la nostra amica Carla delle Tende, Carla di Susa, questa canzone per te, Annalisa con Canzone Estiva. Buon pomeriggio.

0: Sono le 16 e 33 minuti.
1: Un saluto dalla redazione di Zip News, in studio Riccardo Minniti per questa edizione delle notizie. Partiamo dalla cronaca. Lago di Viverone, un uomo di 32 anni scivola dal pedalò e annega. Sentiamo il servizio di Alessia Balducci.
2: Tragedia al lago di Viverone, nel Biellese, dove un uomo di 32 anni è annegato. La vittima si trovava a bordo di un pedalò preso a noleggio insieme a due amici per un'escursione. Gli stessi amici hanno riferito che l'uomo è caduto in acqua accidentalmente, non si sarebbe mai tuffato volontariamente perché non sapeva nuotare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto dell'elicottero e il reparto sommozzatori di Torino, che hanno perlustrato lo specchio d'acqua a bordo di gommoni e moto d'acqua sotto gli occhi di decine di bagnanti e famiglie presenti sul posto. Il corpo è stato individuato e recuperato. Trasportato a riva dopo un breve disperato tentativo di rianimare la vittima, il medico legale non ha potuto fare altro che certificare la morte per annegamento.
1: Ha interessato anche le province di Torino, Alessandra Biella e Novara, anche il Verbania Cusio-Ossola, il Blitz nazionale, che ha visto impegnati oltre un migliaio di operatori della polizia coordinati dal servizio centrale operativo, un Blitz per il controllo della movida. Infatti sono stati complessivamente controllati quasi 190.000 persone. Caso Roggero, parte la contropetizione. Il Piemonte ritira il suo segno alla grazia, così il presidente dei circoli Giustizia e Libertà Antonio Caputo, che lancia una raccolta firme contro l'iniziativa del governatore Cirio. Richiesta e propaganda politica fuori dalle prerogative istituzionali. Meteo, migliorano le temperature. Infatti ci saranno domani in tutte le regioni del nord, in particolare sul nord-est e Alpi Prealpi, temporali sparsi con variabilità senza piogge anche in altre zone. Quindi tempo sereno poco nuvoloso tra Piemonte e Liguria che migliorerà nella serata. Le temperature minime e massime sono comunque in generale diminuzione su tutta la regione. E con questo è tutto, in regia Rosario Perez.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Hai visto? Sarà una L?
6: Ma no, come minimo è una XL.
7: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
7: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
7: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
8: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette, di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere, rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
9: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle marmotte, dai sentieri piste olimpiche e principi di Piemonte.

0: E cari amici, ben ritrovati in diretta. Abbiamo un ospite in collegamento telefonico. Mi senti, Mitch?
1: Forte e chiaro, Matteo, un saluto a tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Dora.
0: Grazie, Mitch, ben ritrovato innanzitutto sulle nostre frequenze. Era da un po' che non ti sentivamo, ma sei in ottima forma, credo, quindi ti sentiamo bello squillante.
1: Sì, è da un po' che non ci si sentiva, ma per un motivo ben chiaro, che penso sia anche l'argomento, insomma, dell'intervista, perché insomma tutti questi mesi sono serviti soprattutto a mettere in piedi la 10ª edizione del Festival Alta Felicità.
0: Esatto, bravo Mitch, Festival ad Alta Felicità che quest'anno, diciamo, ha un particolare riferimento, diciamo, un particolare anniversario da festeggiare, 10 anni del festival.
1: Sì, 10 anni sicuramente un buon traguardo, nel senso sono già passati 10 anni. In realtà poi ci piace sempre dire che le edizioni che sono state, come dire, organizzate sono 11 in realtà, poi purtroppo c'è stata quella annullata per il Covid, però insomma diciamo che ufficialmente sì, questa è la 10ª edizione che si appresta appunto a partire venerdì 24 fino a domenica 26 luglio, e ci sarebbero tante cose da dire su che cos'è l'Alta Felicità. Penso che comunque un festival come questo, che già di chiamarlo festival secondo me è già, come dire, diminutivo insomma di quello che è realmente, perché chi ha attraversato, chi lo attraverserà capirà poi proprio con i propri occhi che cos'è realmente l'Alta Felicità.
0: Bravo amici, sono d'accordo. Tra l'altro tanti sono gli eventi in programma in questo festival, che ripeto, per chi non lo sapesse, ma è impossibile qui in Valle non saperlo, parte il 24 venerdì e finisce domenica 26, tantissimi gli eventi, avremo modo di approfondire poi nelle prossime interviste, caro Mitch, perché tu ogni tanto farai capolino e ci ricorderai qualcosa, un po' come il grillo parlante.
1: Sì, esatto, diciamo che oggi è la prima intervista un po' per, come dire, aprire, come dire, le danze insomma di questo festival che appunto ha raggiunto i 10 anni. Come dicevi benissimo tu in precedenza, ci sono un sacco di iniziative che vanno dalle passeggiate insomma nei sentieri partigiani fino ovviamente ai dibattiti sui temi che insomma in questo momento qua sono molto importanti, che legano sia, come dire, la situazione odierna in Val di Susa, ma anche insomma temi più a 360 gradi che vengono appunto affrontati e dibattuti nel corso degli incontri. Poi chiaramente insomma la musica e, come dire, i concerti nell'arena con un sacco di artisti che insomma appoggiano appunto l'Alta Felicità e decidono di parteciparvi. Insomma sicuramente avrete avuto modo di leggerli online. Io invito chiaramente anche a seguirci sulle nostre pagine social, e faccio anche, se ti permetti Matteo, giusto perché siamo in tema, per dire, per realizzare eventi così dal basso e, come dire, senza sponsor, dove, come dire, in maniera auto-organizzata e autofinanziata, certo, chiaramente insomma quello che chiediamo insomma un piccolo contributo al nostro crowdfunding, perché è fondamentale per portare a casa anche questa decima edizione. Trovate tutto online sui siti, sulle pagine social, e che dire, insomma, una domanda più che altro che diciamo chiaramente all'inizio di ogni festival è: siamo felici, siete felici? Penso che la risposta sia sì, e soprattutto insomma vi invitiamo a partecipare numerose a questa 10ª edizione, che man mano insomma sviscereremo anche le ultime novità. Ci saranno sicuramente delle sorprese, ma qua adesso, come dire, lascio un po', come dire, ancora un po' la curiosità, e man mano ovviamente, come dicevi tu benissimo prima, ci saranno anche una serie di interviste di artisti qua su Radio Dora e su come appunto poi funzionerà proprio anche in maniera logistica il festival per lasciate la macchina a casa. Ecco, questa è la prima cosa che mi viene proprio da dire per quanto riguarda la logistica. Ci saranno le navette, ci saranno insomma gli stand, una vasta, come dire, area confortevole, insomma l'alta felicità è tornata per questi fantastici 10 anni.
0: Grazie allora amici per questa intervista, diciamo così, come dici tu, anticipatoria poi di quello che sarà il festival.
1: Esatto.
0: Ti ringrazio allora per aver fatto di nuovo capolino qui sulle nostre frequenze. Ci sentiremo ancora nei prossimi giorni per appunto poi magari presentare qualche dibattito, qualche iniziativa,
1: sì,
0: con calma, più in maniera più approfondita. Ti ringrazio Mitch per questa intervista e alla prossima allora, buon pomeriggio e buona serata.
1: Grazie mille a tutti e tutte, e ci vediamo allora nei prossimi giorni qui a Venaus, se no ovviamente sulle frequenze di Radio Dora. Grazie,
0: grazie
1: ancora per il supporto e lo spazio.
0: Grazie a te amici, a presto allora, un abbraccio.
1: Ciao.
0: Una grande opera di importanza storica.

E cari amici, la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare Band-Aids di Katy Perry. Ce l'ascoltiamo. Ciao Sara, buona serata e buon ascolto.

0: Il prossimo messaggio è quello del nostro amico Francesco.
1: Ciao Matteo, buon pomeriggio. Mio marito, che sta guidando, vorrebbe tanto ascoltare Rolling Stone dei The Colors.
0: Yeah.
1: Far ridere, e se puoi di seguito metti anche la Costiera Amalfitana, no, che lui detesta.
2: No, no, no, no.
1: Ciao, un abbraccio.
0: No. Un abbraccio, fra, un abbraccio anche a Massimo. Guarda, Massimo, ti sei salvato perché poi diamo in pubblicità. Quindi arrivano i The Colors con Rolling Stone. Buon pomeriggio, a presto.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Esteri in apertura. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del partito laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. Nel suo ultimo saluto Starmer ha rivendicato il lavoro fatto: lascio a Burnham un paese migliore. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
4: Gli Houthi sostenuti dall'Iran hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyad si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita basato sull'equazione occhio per occhio, con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione, ha affermato il portavoce militare degli Houthi.
3: Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto militare italiano a Mosca e un suo collaboratore. Lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta adeguata all'espulsione di 2 addetti militari dell'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, è l'accusa di Tajani su X.
4: È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici da corsa. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 in un macchinario della ditta tessile di famiglia. Per quella vicenda Faggi aveva patteggiato una condanna.
3: La Commissione europea ha multato la piattaforma di e-commerce cinese AliExpress per 550 milioni di euro per aver violato la legge sui servizi digitali, ritenendo insufficienti le misure adottate dalla piattaforma per contrastare la vendita di prodotti illegali, pericolosi e contraffatti. Secondo la Commissione, AliExpress non ha valutato correttamente se disponesse di personale sufficiente per esaminare i prodotti potenzialmente illegali, sovrastimando l'efficacia del proprio sistema nell'individuare e rimuovere la suddetta merce.
4: Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato un contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. Garcia è stato nominato CT del Belgio il 1 febbraio 2025, quando aveva preso il posto di Domenico Tedesco. Sotto la sua guida tecnica i Red Devils si sono qualificati per i mondiali 2026, spingendosi fino ai quarti di finale, dove il loro cammino si è interrotto contro la Spagna, laureatasi poi campione del mondo.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
6: La Trattoria dei Colori, cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino, leggere e piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, 3 locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori, in via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
7: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.
8: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Fatti sentire.
10: Fatti sentire.
9: Fatti vedere.
10: Fatti conoscere.
9: Fatti seguire.
10: Fatti notare.
11: Fatti desiderare.
9: Fatti provare.
10: Fatti cliccare.
9: Fatti comprare.
12: Fatti amare.
13: Fatti pubblicità in radio e hai tutto questo.
14: Non esiste altro media così diffuso. È dappertutto.
15: La radio è di gran lunga la prima scelta di intrattenimento audio. Su qualsiasi device.
16: E anche i podcast più ascoltati sono i programmi radio.
17: Con la pubblicità radiofonica i tuoi clienti li segui dappertutto.
15: Anche su TV.
17: Smartphone.
16: Smart speaker.
15: Smart TV.
17: Tablet.
15: Computer.
17: Al bar, in auto, in bici.
15: In negozio.
17: In palestra.
15: A casa, in ufficio.
17: Al parco, al mare, al mondo.
18: Non hanno scampo.
19: Anche se non hanno campo.
20: La radio Rende.
21: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
22: E allora eccomi qua, ciao bro, di Alan Parsons Project, se ce l'hai in archivio, Amma Gamma, dedicata a tutti voi di Radio Dora e a tutta la family, ok? E un buon fine serata a tutti e un buon proseguimento di settimana. Ciao ciao e grazie.
7: Era il nostro Johnny puntualissimo, oggi un pezzo strepitoso di Alan Parsons Project, ma magari arriva subitissimo. Johnny, a presto, buona serata anche a te, ciao!

Grande pezzo strumentale questo degli Alan Parsons Project, richiesto da Johnny. Ritorniamo in diretta perché oggi compie gli anni, sono 81, la mitica Kim Carnes, che nasce il 20 luglio del 45, conosciuta principalmente per il suo singolo di successo Bette Davis Eyes, che ha dominato le classifiche mondiali nel 1981, anche se in realtà la sua carriera musicale è iniziata negli anni 60, è stata poi con gli album degli anni 80 che ha raggiunto il suo apice di popolarità. Bette Davis Eyes è diventata la sua canzone più famosa grazie alla sua voce unica e al sound orecchiabile. Pensate che questa canzone, scritta nel 75 da Donna Weiss e Jackie DeShannon e poi incisa nell'81, ha vinto il Grammy Award per la registrazione dell'anno nell'82 e ha consolidato la sua posizione come una delle artiste più riconoscibili dell'epoca. Il testo, che parla di una bella seduttrice che per il suo corpo ha avuto in dono dalla natura il meglio delle grandi attrici di Hollywood, prima fra tutti Bette Davis, i cui grandi occhi incantano una generazione, ma anche i capelli biondi di Jean Harlow e il fascino di Greta Garbo. Era una canzone che Kim Carnes, anche lei bionda e l'aria da femme fatale, sentiva e interpretava alla perfezione, ed è proprio questa identificazione che le permise di realizzare la magia, facendo scattare il feeling con le masse di ascoltatori di tutto il mondo. E pensate che dopo l'uscita di questa hit, la famosa attrice americana Ruth Elizabeth Bette Davis, appunto, volle conoscerla proprio per ringraziarla. La nipotina di Bette Davis non credeva che la nonna fosse tanto grande e famosa, e lo capì proprio grazie a questa splendida canzone. Tra l'altro Bette Davis si sposò 4 volte. Nell'85 la figlia Barbara pubblicò il libro My Mother's Keeper, descrivendo tra l'altro proprio Bette Davis come un'isterica alcolizzata, e la donna rimase molto colpita. Nell'87 replicò a sua volta, quasi come in risposta, pubblicando il libro autobiografico Questo e Quello. Sulla sua solitudine di donna e spesso anche di artista, nel 62 la Davis aveva già pubblicato una sua prima autobiografia. E comunque la voce roca graffiante della nostra Kim Carnes è diventata un elemento distintivo del suo stile musicale. Ha dimostrato una notevole versatilità nel passare da ballate emotive a brani rock più potenti, dimostrando la sua abilità come interprete e cantautrice. Oltre al suo successo con Bette Davis Eyes, la Carnes ha avuto altri singoli di discreto successo come Crazy in the Night e More Love. Ha anche collaborato con artisti di spicco come Kenny Rogers, con il quale ha duettato nella hit Don't Fall in Love with a Dreamer. Nell'85 anche lei ha partecipato al progetto USA for Africa insieme ad altri numerosi artisti nel brano We Are the World. Noi festeggiamo Kim Carnes proprio con Bette Davis Eyes.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, segnaliamo code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le informazioni sul traffico fra circa un'ora. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
6: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
7: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
8: E adesso un saluto al nostro ascoltatore Christian da Lodi che mi scrive: si potrebbe ascoltare Take Me to the Church di Ozier se possibile? Grazie Christian da Lodi, dice buon inizio di settimana a tutti. Allora buon inizio anche a te di settimana, buon ascolto e buona serata. A presto, ciao!

0: Sono le 17:32. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battuta in finale l'Argentina per 1-0 al termine di una gara non bella ma combattuta fino ai tempi supplementari da entrambe le squadre. A decidere il match una rete di Ferran Torres al minuto 106. Nazionale italiana si attende il nuovo CT, a tal proposito le parole di Conte, uno dei possibili candidati alla guida della panchina azzurra. Non sono stato contattato, ha detto l'ex tecnico del Napoli, la mia esperienza da CT è stata bellissima. Ero dispiaciuto quando sono andato via, ha proseguito, ci lasciammo tra le lacrime e fu un bellissimo ricordo. Nella nuova nazionale, ha concluso Conte, deve tornare quel senso di appartenenza che non sia un problema per i club. Calciomercato, il Milan ottiene il sì da Rabiot, il giocatore francese aveva rimandato al dopo mondiale la decisione sul proprio futuro. Juventus, il Paris Saint-Germain chiede più di 45 milioni di euro per liberare definitivamente Colomboani. Bianconeri che intanto tengono d'occhio anche Richarlison. Il brasiliano del Tottenham ha ancora un solo anno di contratto con il club inglese e per De Zerbi non è un intoccabile. Costo dai 25 ai 30 milioni di euro. Cambiamo argomento, Formula 1, Antonelli vince il Gran Premio del Belgio tornando così al successo dopo tre gare di astinenza. Il pilota Mercedes dopo la pole trionfa anche in gara a Spa, rafforzando la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per un contatto con Hamilton che alla fine chiude quarto. Secondo posto per Leclerc, autore di una grande gara e posizionatosi davanti a Verstappen. Antonelli ritrova fiducia dopo qualche incertezza e sono

0: 204 i punti attuali, dopo di lui Hamilton a 159 e Russell a quota 154. E chiudiamo con il rugby, Nation Championship, tutto facile per l'Australia che batte l'Italia 57-10, la quale chiude nel peggiore dei modi un'estate decisamente negativa. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamba.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: c'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
1: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
0: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
6: E siamo di nuovo in diretta perché abbiamo ricevuto la richiesta del nostro amico Leonardo che mi dice: ciao, potete per piacere salutare mia nonna Anna con la canzone blu degli Fail 65? Allora certo, ciao Anna, grande regalo musicale di tuo nipote Leonardo, ce l'ascoltiamo subitissimo, arriva blu degli Fail 65.

Ed è stata una serata di musica, ma soprattutto di spavento, quella che atteso, diciamo così, i fan della cantante Noemi. Infatti l'artista è caduta dal palco durante il concerto gratuito in piazzale Cristoforo Colombo. Siamo a San Salvo Marina, in provincia di Chieti, in Abruzzo. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 22:30. L'esibizione è stata immediatamente interrotta per consentire l'intervento dei soccorritori. La cantante è stata trasferita all'ospedale di Vasto. Questo il messaggio di Noemi sui social. Dice: non era mia intenzione fare dell'acrobazia, avevo i miei soliti occhiali da vista, appunto, scrive Noemi, 44 anni, pubblicando una foto dall'ospedale per tranquillizzare i fan sulle sue condizioni di salute. E poi prosegue, dice: mi sono preso un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco e un po' di dolore. La cantante spiega anche di essere costretta a fermare momentaneamente il tour estivo. Dice infatti: mi dispiace tantissimo dover rinunciare ai prossimi concerti, ma i medici mi hanno chiesto di prendermi 4 settimane di riposo per recuperare completamente. Grazie di cuore per tutti i vostri messaggi, l'affetto e la vicinanza. Mi avete fatto sentire davvero tanto amore. Ho la testa dura, non vi preoccupate, non vedo l'ora di tornare sul palco e cantare di nuovo con voi. Ci rivediamo prestissimo. Ecco, Noemi si ritrovava vicino al bordo del palco quando ha perso l'equilibrio finendo a terra. Alcuni video circolati sui social mostrano il momento della caduta e i minuti concitati che ne sono seguiti, mentre lo spettacolo viene fermato e lo staff si avvicina alla cantante. L'incidente è avvenuto nella prima parte del concerto, appunto, dopo l'esecuzione di Briciole, il brano con cui Noemi si fece conoscere dal grande pubblico nell'ormai lontano 2009. Sul posto sono intervenuti subito i sanitari del 118 che le hanno prestato le prime cure nell'area dello spettacolo e in seguito è stato disposto il trasferimento in ambulanza all'ospedale di Vasto. Alcuni media locali hanno anche parlato di una ferita alla testa e del sospetto di una frattura al naso. E dopo la caduta Noemi non è tornata sul palco, come vi dicevo, il concerto è stato definitivamente sospeso. A comunicarlo è stata la stessa amministrazione comunale di San Salvo, con una nota pubblicata nella stessa serata. Ha detto appunto: a causa dell'incidente occorso durante l'esibizione alla cantante Noemi, il concerto è stato sospeso. La cantante è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, questo ha spiegato il comune. L'appuntamento aveva richiamato davvero migliaia di spettatori sul litorale abruzzese ed era uno degli eventi più attesi della programmazione estiva. La notizia del trasferimento in ospedale ha rapidamente fatto il giro dei social, dove numerosi fan hanno comunque lasciato messaggi di vicinanza alla cantante. E a Noemi sono anche arrivati gli auguri del sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha detto: desidero augurare pronta guarigione a Noemi, l'artista era affidata alle cure del personale sanitario del nostro ospedale San Pio, appunto. E ovviamente il sindaco poi ha rivolto anche un pensiero d'affetto e di vicinanza all'amministrazione e alla comunità di San Salvo per quanto accaduto durante il concerto. E quindi, insomma, tutto è stato modificato, infatti ha modificato anche il resto del programma della serata. In segno di rispetto anche nei confronti di Noemi, l'amministrazione comunale ha anche deciso di rinviare lo spettacolo pirotecnico che avrebbe dovuto chiudere la festa proprio a San Salvo Marina.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi dà appuntamento domani, come sempre, dalle 15 alle 18 e sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi auguro una buona serata. Inizia in compagnia di New York Groove, del mitico Ace Frehley. E noi ci sentiamo domani. Ciao!

0: Sono le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Rapporti sempre più tesi fra Italia e Russia. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Per il titolare della Farnesina si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di due addetti militari russi. Loro sì, continua Tajani, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale.
4: La Procura di Bologna ha attivato verifiche su 6 persone, 2 agenti e 4 operatori del 118 sul caso di Fakir Abderrahim, morto durante un intervento della polizia. Sia per gli agenti che per gli operatori sanitari è scattata la nuova norma dello scudo penale, che prevede l'iscrizione in un registro separato, considerato che il reato è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione. Si procede per omicidio colposo. I magistrati stanno ricostruendo l'intera vicenda, che, sottolinea la Procura, ha un'estensione temporale più ampia rispetto al video di diffuso in rete.
3: Caldo in calo e maltempo in arrivo sull'Italia, dove domani è allerta meteo arancione e gialla per temporali intensi su 6 regioni. Martedì, infatti, l'ingresso di aria fresca dal nord sarà responsabile di intense piogge e nubifragi sul centro-nord e in particolare sulle regioni adriatiche, dove avremo fenomeni molto intensi. La Protezione Civile ha valutato per domani allerta meteo arancione per temporali sulle Marche e allerta meteo gialla su Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana e Trentino Alto Adige.
4: Andiamo nel Regno Unito, dove Andy Burnham è il nuovo primo ministro laburista. Nel suo primo discorso davanti a Downing Street ha già tracciato la linea del suo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità, e questa è la sfida che abbiamo davanti, afferma. Il discorso di Burnham è arrivato poche ore dopo quello di Keir Starmer, che in mattinata, sempre a Downing Street, ha pronunciato il suo addio da primo ministro prima di andare da Re Carlo III per offrire le sue dimissioni. Abbiamo ottenuto risultati importanti, a rivendicato Starmer.
3: Calcio in lutto. Kevin Keegan, leggenda del calcio inglese, si è spento all'età di 75 anni. Lo ha comunicato la sua famiglia tramite una nota stampa. Lo scorso 1 giugno l'ex capitano e CT della nazionale inglese aveva annunciato di essere stato colpito da un cancro. Grande protagonista del calcio d'oltremanica, Keegan ha indossato le maglie di Liverpool, Hamburgo, Southampton e Newcastle. The Magpies è stato anche allenatore nel 2008 dopo aver allenato per 4 anni il Manchester City. CT dell'Inghilterra dal 99 al 2000, l'ex attaccante vinse 2 palloni d'oro nel 1978 e nel 1979.
4: Passiamo al calcio giocato. Non c'è nessuna certezza su chi sarà il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, ma secondo quanto ricostruito da Sky Sport, lo scorso weekend Paolo Maldini e Leonardo hanno incontrato a Barcellona l'ex allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Maldini, nuovo direttore tecnico della nazionale, accompagnato dall'advisor e amico Leonardo, avrebbero dunque discusso con Guardiola nel tentativo di farlo diventare il nuovo commissario tecnico dell'Italia.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile, oppure scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
1: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
6: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Sempre sulla tangenziale il traffico è rallentato per traffico intenso fra Borgaro e Bruera in direzione Savona e fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano per un incidente. Sono presenti rallentamenti fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di
3: Due minuti
4: estate,
3: un libro.
5: Il passato non muore mai davvero. A volte indossa abiti nuovi, si mescola alla folla, ride e ordina da bere. Ma è ancora lì e prima o poi torna a bussare. Benvenuti, sono Gianluca Melilli. Questa è la nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. E oggi ci immergiamo in un racconto che mescola il ritmo serrato del thriller alla profondità del romanzo storico. Tra voci di donne che reclamano spazio e uomini che portano addosso il peso di guerre mai finite. Se anche tu scrivi gialli in cui l'epoca fa da protagonista quanto i personaggi, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Apriamo il libro di Michaela Watteau, si chiama I delitti di Rue du Louvre. Siamo nella Parigi dei ruggenti anni 20. Una donna coraggiosa e un ispettore tormentato seguono le tracce di un assassino che nessuno sembra voler trovare. Tra i locali di lusso, le danze disinibite nei cabaret e nei cenacoli fumosi dei poeti surrealisti, Parigi sembra essere proiettata in una nuova era di cambiamento e benessere. Simbolo di questo rinnovato progresso è la centrale Gutenberg in Rue du Louvre, il più grande centralino telefonico di Parigi che dà lavoro a decine di ragazze finalmente libere di esprimersi fuori dalle mura domestiche. Ma questo sogno rischia di infrangersi quando due di loro vengono trovate brutalmente assassinate. Con il volto sfigurato e coperto da una maschera simile a quelle usate dai soldati rimasti sfregiati durante la Prima Guerra Mondiale. Un dettaglio che induce a concentrare i sospetti sull'indiziato più ovvio. Mongrain, un reduce ferito nel corpo e nell'anima, che si guadagna da vivere come custode della Gutenberg. Tuttavia, la teoria non regge allo scrutinio di Paul Varenne, un ispettore di polizia che ha provato sulla propria pelle gli orrori delle trincee e si è inimicato i superiori a causa del suo anticonformismo e della sua testardaggine. Convinto che Mongrain non sia altro che un capro espiatorio, Paul Varenne inizia a indagare, rendendosi presto conto che quegli omicidi non sono che la punta dell'iceberg. Aiutato da Mathilde de Villedieu, una giovane brillante psicoanalista legata a una delle vittime, Paul Varenne si farà strada tra le pieghe più oscure della società parigina, inseguendo una verità tanto tragica quanto pericolosa, che coinvolge persino i vertici del potere. I delitti di Rue du Louvre, di Michaela Watteau, Edizioni Nord.
2: Radio Dora vi ha presentato Due minuti un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
6: Ma secondo te è una L?
7: Ma no, sarà una XL.
8: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
9: Il genio dell'asta del mobile!
8: Gli sconti volano fino al 70%!
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
8: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
10: Colazione presente! Pranzo servito! Cena una festa! E tu ancora non sai dove andare? Non complicarti, la vita c'è chi ha già pensato a tutto! Va al ristorante pizzeria Hotel Paradise! Colazioni da sogno, a pranzo self-service e la sera pizze, grigliate di pesce o di carni, menù di terra o di mare! Assaggia i dolci o gli aperitivi alcol free, da applausi! E grazie al comodo totem, un clic e dai lo sconto garantito! A Bruzzolo, strada statale 25 o a Rosta, corso Mocenisio 2, bar ristorante. Ristorante, pizzeria, hotel Paradise. Paradise, perfetto in ogni momento.
11: Summer Events 2026, venerdì 24 luglio, secondo raduno Tuning, Automoto. Sabato 25 luglio, Touring Band, cover classici italiani.
3: Sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno. 10 punti musicali con concerti, DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. Vivi una serata magica sotto il cielo di ombrelli, tra musica, sapori, colori ed emozioni nel cuore del centro storico. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Non prendere impegni, sabato 25 luglio ti aspettiamo alla Notte Bianca di Giaveno. Vivi l'estate a Giaveno. Suoni, emozioni, colori.

Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: sono le 18 e 39 minuti. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
1: Tra pochissimo, Rete 7 News. Aveva solo 34 anni Rita Montagna, la giovane, trovata misteriosamente morta dopo un'escursione in Val Pellice. Stessa età dell'uomo annegato nel lago di Viverone mentre si trovava su di un pedalò. Baby Gang, maxi operazione della polizia in tutta Italia, ben 539 persone arrestate. E poi il Piemonte ha fatto festa al Colle della Sietta, una bellissima giornata tra storia e cultura. Questo a tanto altro. Tra poco con Rete 7 News vi aspettiamo.
0: Rete 7, digita 13 sul telecomando. Radio Dora.
2: Per i creativi, per chi ama il fai da te, per coloro che amano rinnovare e abbellire casa e giardino, alla RM potrai trovare la pittura paint gessosa per mobili, pareti, vetro, ferro, tessuto, terracotta e plastica. Ma non solo, da RM completamente rinnovato, arredo giardino, giocattoli e giochi di società, casalinghi, articoli regalo, liste nozze, bomboniere, tovagliati e cucineria, cesteria, eco detersivi alla spina. Insomma, con RM potrai rinnovare, creare, abbellire tutto quello che vuoi. Dai sfogo alla tua creatività. RM Casa e Giardino è in via Umberto I 63 a Villar Focchiardo.
0: In questo periodo offerte e sconti su tantissimi articoli.
3: Aria di primavera da Edilizia Grisa. Adesso trovi anche tutto per il giardino.
4: Sì, da oggi nel punto vendita di Avigliana abbiamo un nuovo reparto dedicato al giardino o al tuo balcone fiorito. Piante da fiore da esterno, piantine da orto, alberelli, terricci e attrezzi.
3: Quindi non solo edilizia?
4: Esatto. Oltre al ferramenta, tintometro in sede, materiali per cartongesso, pellet, legna da ardere, pavimentazioni per esterni, tufo, ciottoli, tutto per creare e arredare il tuo giardino.
3: Professionista o privato, per lavoro per passione. Al centro del tuo progetto c'è Edilizia Grisa.
4: Per ristrutturare o dare nuova vita ai tuoi spazi verdi, passa in Corso Torino 102 ad Avigliana.
3: Edilizia Grisa. Costruiamo, rinnoviamo, coltiviamo il tuo progetto.
5: Profumi inebrianti, colori e sapori autentici alla Trattoria dei Colori. Ogni piatto è un viaggio tra tradizione e fantasia.
3: La Trattoria dei Colori. Cucina genuina con prodotti del territorio. La sera menù alla carta e pizza al padellino. Leggere, piene di gusto. E se cerchi spazio per una festa, tre locali e una sala dedicata alle cerimonie.
5: Vivi la tavola in Technicolor con Francesco e Massimo alla Trattoria dei Colori. In via Torino 77 a Sant'Antonino di Susa, con parcheggio comodo in Piazza della Pace. Per info e prenotazioni 351 88 38 556. Chiuso il lunedì. La Trattoria dei Colori, la tua nuova tavolozza di sapori.
6: Dal martedì al venerdì a pranzo, menù completo a soli 10 euro. Per tutta l'estate, aperto a pranzo e cena con eventi nei weekend. Segui la pagina.

0: Sono le 19 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Conflitto in Medio Oriente in apertura. Gli Stati Uniti prevedono di inviare ulteriori caccia F-16 ed F-35 dalle basi in Europa, oltre ad aerei cisterna per il rifornimento in volo. Secondo un funzionario statunitense citato dalla CNN, queste risorse aggiuntive potrebbero ampliare le opzioni a disposizione del presidente Donald Trump, che sta valutando come procedere nel conflitto con l'Iran. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
4: La Procura Generale di Torino ha reso noto di aver proceduto al sequestro conservativo di 50.000 euro a garanzia delle spese di giustizia. Il sequestro è stato fatto su un conto corrente estero intestato a Ruggero e alla moglie, in carcere il primo dopo la condanna per la morte dei due rapinatori. La procura ha definito in un comunicato il sequestro come questione indicata genericamente in risarcimento danni dopo la condanna definitiva del gioielliere.
3: Sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e i 2 poliziotti del commissariato Bolognina Pontevecchio, intervenuti ieri in via Svevo a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso poi i sensi fino al decesso. Si procede per omicidio colposo.
4: Ora in Inghilterra, cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Riccardo III a Buckingham Palace, dove Andy Burnham, proclamato leader del Partito Laburista di maggioranza venerdì scorso, ha ricevuto l'incarico di formare il nuovo governo. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità e questa è la sfida che abbiamo davanti, le prime parole del neo premier.
3: Rimaniamo in Inghilterra, dove il calcio è in lutto. È morto Kevin Keegan, ex capitano e commissario tecnico della nazionale, formidabile attaccante, campione d'Europa con il Liverpool nel 1977 e pallone d'oro nel 1978 e 79, quando vestiva la maglia dell'Amburgo. Aveva 75 anni e a gennaio la famiglia aveva reso noto che gli era stato diagnosticato un tumore al quarto stadio. La stessa famiglia ha dato l'annuncio della sua morte.
4: Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roca. La Germania esce dalla top 10 e ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 posizioni, ora siamo 15esimi. Fronte CT, Rudy Garcia non è più il tecnico del Belgio, mentre Maldini e Leonardo starebbero convincendo Pep Guardiola ad accettare la panchina azzurra.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
5: Per la tua voglia di sport, divertimento e relax.
6: Piscina comunale di Susa.
5: Tra le attività proposte, tapirulan, bici d'acqua, acquagym, scuola nuoto per adulti e bambini.
6: Per il tuo divertimento, scivoli

0: cimentarti nella pallanuoto, imparare le basi del nuoto. Per informazioni seguici su Facebook o su internet, ci troverai come Piscina di Susa.
1: Ah, ricorda, per tutta l'estate la piscina rimarrà aperta tutti i giorni dalle ore 10:30. Piscina di Susa, tutta un'altra estate.
2: Riscoprite il piacere della vera cucina piemontese. Lasciatevi incantare dal ristorante Al Cantun a Chiomonte.
3: Ottime specialità della tradizione, rivisitate e riproposte con piatti dal sapore unico e sorprendente.
2: In un locale accogliente dove si uniscono cortesie e cultura del mangiare sano, potrete trascorrere piacevoli momenti in armonia, con pietanze della cucina tipica accompagnate da un buon vino regionale. E per finire, strepitosi dolci fatti in casa.
3: Scegli il ristorante Al Cantun anche per cene a tema, piccole cerimonie e compleanni.
2: Ristorante Al Cantun, la creatività nel soddisfare gli amanti della genuinità e della qualità. A Chiomonte, via Ramat 12, nel centro storico. 0122 54 339.
4: Grande novità, possibilità di pernottamento in camere.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura alla tangenziale di Torino, per un incidente il traffico è rallentato fra Corso Regina Margherita e Caselle in direzione Milano. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Arona e Borgo Manero in direzione Genova. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cinque secoli fa un uomo sfidò la montagna. Il suo nome era Colombano Romeane e la sua opera Il Gran Pertus. E oggi la loro storia stupisce ancora. Quest'estate a Chiomonte si celebrano i 500 anni di questa incredibile opera con eventi culturali, musica, sport, mostre ed escursioni guidate. Tutto organizzato dal comune e dall'associazione Chiomonte Imprendoc, in collaborazione con l'associazione del paese. Dal 28 giugno alla Pinacoteca Levis, una mostra unica con l'esposizione di reperti. Inoltre, presso l'associazione Sport Academy, tutti i mercoledì, prenota l'escursione al Pertus con accompagnatore. Festeggia i 500 anni del Pertus con noi a Chiomonte e nelle frazioni Ramaz e Frais. Info su visitchiomonte.it.
3: Potresti pensare che l'aumento del prezzo del carburante sia inevitabile. Oppure, scegliere Duster Hybrid 155 e guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. Solo dal 7 al 20 luglio approfitta dei Dacia Summer Days. Su Duster Hybrid 155 hai un bonus di 800 euro sugli optional. Offerta valida su vetture in pronta consegna, fino a esaurimento scorte. Info e condizioni in sede. Ti aspettiamo.
4: È un'offerta della concessionaria Renault Rabino a Vigliana e Pinerolo.
5: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19 e 35 minuti. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine.

0: aziendale. Sandro Sgamma, apriamo con il calcio. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, battuta in finale l'Argentina per 1-0 al termine di una gara non bella ma combattuta fino ai tempi supplementari da entrambe le squadre. A decidere il match una rete di Ferran Torres al minuto 106. Nazionale italiana si attende il nuovo CT, a tal proposito le parole di Conte, uno dei possibili candidati alla guida della panchina azzurra. Non sono stato contattato, ha detto l'ex tecnico del Napoli, la mia esperienza da CT è stata bellissima. Ero dispiaciuto quando sono andato via, ha proseguito, ci lasciammo tra le lacrime e fu un bellissimo ricordo. Nella nuova nazionale, ha concluso Conte, deve tornare quel senso di appartenenza che non sia un problema per i club. Calciomercato, il Milan ottiene il sì da Rabiot, il giocatore francese aveva rimandato al dopo mondiale la decisione sul proprio futuro. Juventus, il Paris Saint Germain chiede più di 45 milioni di euro per liberare definitivamente Colomboani. Bianconeri che intanto tengono d'occhio anche Richarlison. Il brasiliano del Tottenham ha ancora un solo anno di contratto con il club inglese e per De Zerbi non è un intoccabile. Costo dai 25 ai 30 milioni di euro. Cambiamo argomento, Formula 1, Antonelli vince il Gran Premio del Belgio tornando così al successo dopo tre gare di astinenza. Il pilota Mercedes dopo la pole trionfa anche in gara a Spa, rafforzando la propria leadership nella classifica mondiale, favorito anche dal ritiro di Russell al primo giro per un contatto con Hamilton che alla fine chiude quarto. Secondo posto per Leclerc, autore di una grande gara e posizionatosi davanti a Verstappen. Antonelli ritrova fiducia dopo qualche incertezza e sono 204 i punti attuali, dopo di lui Hamilton a 159 e Russell a quota 154. E chiudiamo con il rugby, Nation Championship, tutto facile per l'Australia che batte l'Italia 57-10, la quale chiude nel peggiore dei modi un'estate decisamente negativa. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dehors pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì. A pranzo, menù tre portate, acqua e caffè, 13 euro.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Abdelrahim Fakir aveva 43 anni ed era di origini marocchine. Lavorava in un'impresa di facchinaggio. Il fratello e la sorella dell'uomo hanno riferito che aveva problemi di salute. La procura di Bologna ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modulo 45 bis. È il nuovo registro di annotazioni preliminari introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati. Al vaglio dei PM due agenti e quattro operatori sanitari. Andiamo all'estero. Una persona è stata fermata per aver lanciato un dispositivo esplosivo contro la sede dell'FBI a New York, lo riferisce la CNN. Secondo l'emittente non ci sono informazioni di eventuali feriti. L'aggressione è avvenuta a Manhattan, alla 26 Federal Plaza, sede di molte agenzie dell'immigrazione e dell'ICE. Torniamo in Italia. Un vasto intervento dei vigili del fuoco si è reso necessario a Prato per un incendio che ha interessato un edificio industriale in via Campostino di Mezzana. L'allarme è scattato alle ore 14.35, quando il comando dei vigili del fuoco di Prato ha richiesto il supporto del comando di Firenze per fronteggiare il rogo. Per le operazioni di spegnimento sono state inviate due squadre, un'autobotte e un'autoscala, per un totale di 14 operatori impegnati nell'intervento. Al momento non sono state rese note le cause dell'incendio né eventuali conseguenze per persone coinvolte. Visita a sorpresa del Papa all'abbazia di Monte Cassino. Leone XIV si è fermato in preghiera sulla tomba di San Benedetto e si è intrattenuto con la comunità monastica benedettina con cui ha pranzato prima di rientrare a Castel Gandolfo. Il pontefice ha affidato al patrono d'Europa la propria invocazione per la pace nelle regioni del mondo, oggi ferite dalla guerra e dalla violenza. La scelta di Monte Cassino assume un forte valore simbolico perché da sempre associato alla costruzione della pace. Lo sport. Finiti i mondiali di calcio, la FIFA ha aggiornato il suo ranking. La Spagna, campione del mondo, sale in testa alla classifica superando l'Argentina, sconfitta in finale proprio dalla Roja. La Germania esce dalla top 10, ci entra il Messico, mentre la Norvegia entra tra le prime 20 del mondo guadagnando ben 12 posizioni. L'Italia perde ancora 3 piazze, ora siamo 15esimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestrier. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
4: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
0: Questa è Radio Dora.
2: Che sapori! È sempre così quando vado da Pizza Kebab Paradiso. Non solo deliziosa pizza e kebab, ma anche piatto kebab, arrotolato kebab, morbidi calzoni, focacce, buonissimi piatti egiziani, deliziose grigliate, tutto a prezzi sempre più bassi. E si possono organizzare anche feste di compleanno.
3: Pizza Kebab Paradiso, il miglior kebab. In via Fratelli Vallero 6 a Susa e a Bardonecchia in piazza Europa 13. Prenotazioni al 380 78 37 747.
2: Aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Vi aspettiamo.
4: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 33 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Per Borgate dal Vivo 2026, domenica 26 luglio alle ore 21:30 a Matti alla ex discarica Storia dei nostri cieli con Adrian Fartad, performance teatrale, ingresso libero fino ad esaurimento posti. Mercoledì 29 luglio alle ore 21:30 a Rivalta di Torino all'Arena del Monastero, Sveglia Ginevra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Giovedì 30 luglio alle ore 18 al Forte di Exil, Banda Cadabra in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni www.borgatedalvivo.it. Areano, sabato 25 luglio, gara ciclistica Memorial, Laino Daniele. Domenica 26 luglio, al Museo Civico, apertura mensile. Al Feudo di San Giorgio, giovedì 23 luglio, serata di Milonga e Tango Argentino. A Villar Focchiardo, sabato 25 luglio, Sant'Anna, concerto di Sant'Anna a cura della Filarmonica, alle ore 21. Domenica 26 luglio, alle ore 11, festa alla Cappella di Sant'Anna. Domenica 26 luglio, alle ore 16, ai Castagni di Sant'Anna, festa dei Castagni, a cura della Filarmonica. Inoltre, martedì d'autore a cura della Biblioteca Comunale Luigi Martoia. Martedì 21 luglio, alle ore 21, Luca Giai presenta Il Mistero di Casa Bimma, all'aperto in Piazza del Municipio o nell'Aula Consiliare. A Condove, venerdì 24 luglio, festa patronale, concerto di gala dell'Unione Musicale Condovese, alle ore 21. Sabato 25 luglio, festa patronale, quizzone, serata di giochi e divertimento a cura dell'Unione Musicale Condovese e della Prolocco. Domenica 26 luglio, festa patronale, messa patronale alle ore 10 e serata a cura della Prolocco alle ore 21. Ad Avigliana, dal 23 al 25 luglio, 33esima edizione del Due Laghi Jazz Festival in Piazza Conterosso. Domenica 26 luglio, serata danzante al Parco Alveare Verde. A Susa, presso il Museo Civico Castello di Adelaide, Borgate dal Vivo presenta venerdì 24 luglio alle 21:30 Casa di Lego in concerto, musica con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Sabato 25 luglio alle ore 21:30 Fuori, spettacolo di teatro in collaborazione con il Teatro Stabile di Torino. Fino al 30 agosto è possibile ancora visitare la mostra Paesaggi del Tempo, fotografie di Federico Milesi. Ogni sabato mattina, fino a settembre, dalle 8:30 alle 9:30, risveglio muscolare al castello. Per informazioni e prenotazioni 351 30 78 654. A Giaveno, martedì 21 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle ore 10. Martedì 21 luglio, Viaggi nel Tempo con Francesca Otta a Villa Favorita alle 20:45. Mercoledì 22 luglio, Cinemiamo, storie e curiosità sul cinema presso l'Anfiteatro Anna Franca alle ore 21. Mercoledì 22 luglio, la Milonga di Piazza Mautino in Piazza Mautino alle ore 21. Giovedì 23 luglio, Baby Dance al Parco Comunale dalle

0: Alle ore 10, giovedì 23 luglio, Teatro Disturbo in Piazza Mautino alle ore 21, venerdì 24 luglio, Ballo sotto le stelle, Piazza Mautino alle ore 20, venerdì 24 luglio la Congrega dei Poeti Moderni all'Anfiteatro Anna Franca alle 20:45, sabato 25 luglio, Notte Bianca a Giaveno, 10 punti musicali con concerti DJ set, street food, birre artigianali, shopping con negozi aperti, spettacoli, animazione e divertimento per tutta la famiglia. In Piazza Mautino, Colpa delle Favole, cover band di Ultimo. Dal 26 luglio al 2 agosto, 13° Mendelssohn Festival presso la Chiesa dei Batù. Per estate dal mese 2026, domenica 26 luglio dalle ore 17 alla Villa Romana, visite guidate a cura dell'Associazione Arca, a seguire Apericene Jazz Festival. La Prolog di Mattie organizza per sabato 25 luglio concerto Angeli di Strada con Apericena. Alla Certosa di Monte Benedetto, con ingresso libero fino al 9 agosto, mostra fotografica Risvegli di Chianocco Click Club. Per informazioni dettagliate 011 43 21 015. La Prologo di Exil lancia un contest fotografico, Un giorno qualunque, la bellezza della quotidianità diventa protagonista. Racconta con una fotografia la bellezza nascosta in un giorno qualunque. Il contest è aperto a tutti, senza limiti d'età. La partecipazione è a offerta libera. Inviare le fotografie all'indirizzo contestfoto26@gmail.com entro il 31 luglio. La premiazione si terrà domenica 9 agosto a San Colombano durante la festa. Avena House il 24, 25 e 26 luglio Festival Alta Felicità. Domenica 26 luglio Festa alla Gorpone organizzata da ADS Pescatori Valcenischia. Al Sestriere dal 21 al 25 luglio Sestriere Sport Awards, rassegna cinematografica dedicata alle imprese sportive dei più grandi atleti a livello mondiale di tutte le discipline. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra Ecosostenibilità a 2035 metri presso l'Ufficio del Turismo con ingresso gratuito. Sabato 25 luglio Aspettando la festa di Regina Pacis, concerto del gruppo 4 quarti presso il Cinema Faiteve con ingresso gratuito alle ore 21. Domenica 26 luglio Festa della Cappella Regina Pacis. Domenica 26 luglio presenta del libro Farina del nostro sacco, storie, voci e narrazioni attorno al mulino di Buriasco, presso Casa Olimpia alle ore 17:30 con ingresso libero. Dal 25 luglio al 23 agosto apertura telecabina Sestriere Fraiteve. A Sause Tulx da venerdì 24 luglio a domenica 23 agosto Fiera del Libro, tutti i giorni dalle 9:30 alle 19:30 al Parco Giochi Comunale. Sabato 25 luglio serate informative del CAI. Lo scultore valsosino Maurizio Perron si racconta alle ore 21 presso Piazzale Miramonti. A Coazze dal 24 al 31 luglio Ecomuseo dell'Alta Valsangone mostra La voce in copertina, viaggio nell'immaginario del vinile italiano attraverso le copertine di un'icona della musica, dedicata alla pluridecennale produzione discografica di Mina. Ingresso libero presso l'ufficio turistico. Sabato 25 luglio alle ore 17 alla Biblioteca Comunale Libri in Terrazza, presso Casa Tonda, Vivi Tonda, passeggiata, merenda e falò di San Giacomo. Alle ore 17 al Palafeste, ripetizioni d'amore, spettacolo. Domenica 26 luglio in Borgata Marone, all'indirizzo Borgate in Festa. Axel Eventi, sabato 25 luglio alle ore 21, Respiro nel Canto, musica e ambiente, col coro al Picozzi e Valsusa, concerto a Bardonecchia, Melezzè, presso la chiesa di Sant'Antonio Abate. A Ferrara Moncenisio, domenica 26 luglio dalle 10 alle 18, mercatini estivi di prodotti tipici, produttori agricoli e artigiani. Alle ore 14, intagli e decora il tuo bastone, presso l'Ecomuseo Le Terre al Confine. La Prolog di Chiomonte organizza per sabato 25 luglio Academy Choir Gospel ai Giardini Levis. Domenica 26 luglio Estemporanea Pittori in Strada, seconda edizione. Fondazione Accademia di Musica presenta Musica d'Estate, 31° International Summer Music Festival, 29 concerti, 4 talk, musica classica, con ingresso libero, fino al 30 luglio a Bardonecchia. Per informazioni dettagliate contattare il numero 348-699-4363. A cura dei Parchi Alpi Cozie, fino al 19 agosto, apertura dello sportello linguistico francese presso l'Hotel Dieu di via Roma 88 a Salbertrand. Infrazione su Bras di Ulx, martedì 21 luglio alle ore 17, su Bras come se fosse il 1900. Passeggiata culturale in lingua francese seguita da visita teatralizzata. Mercoledì 22 luglio, passeggiata per famiglie. Risolvere enigmi in lingua francese. A Salbertrand, giovedì 23 luglio alle ore 16, Natura in Musica, Anou. Visita guidata in lingua francese con accompagnamento di musica. musica occitana. Informazioni e prenotazioni al 328-4730-692. A Bardonecchia, giovedì 23 luglio alle ore 21 al Palazzo delle Feste, Lupi e Quasi Lupi, incontro tematico con Elisa Ramassa. Mercoledì 29 luglio, passeggiate e visita in lingua francese all'Ecomuseo Colombano Ormean. A Salbertrand, domenica 26 luglio alle 15.30, Barba Barbetti, Canapa e Cappelli, visita teatralizzata all'Ecomuseo Colombano Ormean, gratuito. Ulteriori informazioni su www.parchialpicozie.it. In occasione dei festeggiamenti Colombano 500, 500 anni del Pertuis di Colombano Ormean, venerdì 24 luglio ad Exil, proiezione del film Il Buco di Michelangelo Frammartino, alle ore 21.30 al Centro Incontri. Sabato 25 luglio a Exil, passeggiata notturna La Canzone di Colombano, a cura della Prolocco, alle ore 20 in frazione Cels. Info e prenotazioni al 333-7977-502. Ad Ulx, venerdì 24 luglio alle ore 17.30 in piazza Garambois, evento enogastronomico Carbonara Festival. Sabato 25 luglio alle ore 8 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. Domenica 26 luglio dalle 14 alle 17 Jardin de la Tour, attività per bambini, bolle giganti. Dalle 8 alle 18 in piazza Garambois, via Roma e via Faure Rolland, mercatini in strada. A Cesano Torinese fino al 30 agosto apertura Museo Casa delle Lapidi con la mostra La Sedia Racconta. Mercoledì 22 luglio serata cinema presso la Biblioteca 2 giugno alle ore 21. Dal 25 luglio al 9 agosto mostra fotografica di Giorgio Negro presso Sala ATL. Sabato 25 luglio Cesana by Night, serata di musica con DJ set in piazza Vittorio Amedeo e gioco a sorpresa alle ore 21. Il 25 e il 26 luglio Noon Camp 2026, musica e camping. Località La Coche con stand attività e sport. Alla Sacra di San Michele, sabato 25 luglio, visita guidata notturna e musica sotto le stelle. Per ulteriori informazioni www.sacradisanmichele.com. A San Giorgio, domenica 26 luglio, festa di Sant'Anna in frazione città. Al Forte di Exil, domenica 26 luglio, Piccoli Mondi, festival di teatro per famiglie. Il 25 e il 26 luglio, mercatini di prodotti locali. Per informazioni, contattare il numero 327-6262304. Al Cinema Sabrina di Bardonecchia, lunedì 20 luglio, Minions and Monsters, che Dio perdona a tutti. Martedì 21 luglio, Odissea, No Good Man. Mercoledì 22 luglio, Michael, Hen, storia di una gallina. Giovedì 23 luglio, Toy Story 5, terapia di famiglia. Venerdì 24 luglio, Minions and Monsters, Odissea. Per ulteriori informazioni, contattare il numero 0122 99633. Il Centro per l'impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: addetti alla produzione, sede di lavoro Avigliana, cameriere e cameriera, sede di lavoro Bruzzolo, saldatore, sede di lavoro Sant'Ambrogio di Torino. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
3: Lavorare in mezzo alla natura non è sempre facile, ma regala immense emozioni. Se anche tu come me vuoi avere il meglio per il tuo orto, il tuo giardino o per il tuo bosco, scegli l'equipaggiamento migliore. Vieni da AgriService a Susa. AgriService è rivenditore specializzato Steel, Grillo e Zanon, leader mondiali nel settore foresta e giardino. Da AgriService puoi trovare motoseghe, decespugliatori, rasaerba, motozappe, robot automatico per il taglio del prato verde e tutti i nuovi prodotti alimentati a batteria al litio, sia per l'hobbistica che per il professionista. Da AgriService, come sempre, ti aspettiamo con un grande assortimento di mangimi, concimi, sementi, piante e fiori. E non dimenticare che per noi la soddisfazione del cliente è al primo posto. Trasmettiamo consigli, passione, esperienza, creatività, prezzi e assistenza. AgriService, a Susa, via Montello 15.
4: Buongiorno Piemonte, anche se adesso è sera, perché è così che vi saluto e apro il collage tutte le mattine in settimana dalle ore 10 fino alle ore 13. Oh, quindi chi vi sta parlando in questo momento? Sono io, sono Sonia e ti aspetto sulle nostre frequenze per divertirci, per passare magari dei momenti anche un po' di leggerezza e perché no, anche di approfondimento, perché nel nostro programma abbiamo ospiti in diretta, tante belle notizie e ovviamente non può mancare la buona musica e soprattutto le vostre richieste. Inoltre vi ricordo che Radio Dora è possibile ascoltarla anche in streaming sulla nostra app e da smart speaker. E allora vi aspetto numerosi, come sempre, dalle ore 10 con il collage.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da-da-di-da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu non verrà arrestato in alcun modo, forma o maniera mentre si trova negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post su Truth. La presa di posizione arriva dopo che sabato scorso il sindaco di New York Zohran Mahmadi ha ribadito che la sua amministrazione sta valutando l'ipotesi di arrestare Netanyahu in occasione del suo arrivo all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a settembre. Ora in Italia, a Lecce, una donna è morta dopo essersi sottoposta per 3 anni a svariati cicli di chemioterapia pensando di avere un cancro. Diagnosi sbagliata, il tumore era inesistente. Tuttavia, quella terapia determinò l'insorgenza di una leucemia mieloide acuta che l'ha portata alla morte. Il tribunale ha condannato all'ASL e un medico dell'ospedale di Nardò a risarcire con oltre 1.300.000 euro i familiari della paziente morta a febbraio 2009 a seguito della diagnosi oncologica errata con conseguente terapia farmacologica sbagliata. Centinaia di persone sono rimaste senza acqua in Sicilia, in zona Castronovo, in provincia di Palermo, dopo che un devastante incendio ha investito la zona dell'impianto di potabilizzazione Fanaco. Diverse abitazioni sono state anche evacuate, mentre le fiamme stanno consumando ampie zone del crinale che sovrasta i centri abitati. Siamo in piena emergenza, abbiamo bisogno di Canadair, uomini e mezzi perché la situazione è grave, è l'allarme del sindaco di Castronovo di Sicilia, Vitale Gattuso. Sul luogo già i primi interventi del 118 per soccorrere alcune persone intossicate dal fumo. Una serata di festa e delusione trasformata in tragedia. A Neuquén, città dell'Argentina centro-occidentale, un tifoso di 24 anni è morto decapitato dall'esplosione di una bomba carta poco dopo il fischio finale della partita che ha assegnato il titolo mondiale alla Spagna, vittoriosa sull'Albicereste. Nella deflagrazione sono rimaste ferite in modo grave altre 3 persone, familiari del giovane, tra cui un minorenne. I feriti sono stati trasportati in ospedale, dove restano ricoverati. Ed è il giorno della grande festa per la Spagna, rientrata a Madrid dopo aver vinto la Coppa del Mondo negli Stati Uniti, grazie alla vittoria sull'Argentina in finale. Prima delle celebrazioni con i tifosi, la nazionale di De La Fuente ha rispettato gli appuntamenti istituzionali con le visite al re Filippo VI e al premier Pedro Sanchez. In serata, a partire dalle 21, spazio alla festa con il tradizionale bagno di folla in Plaza de Cibeles. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 36 minuti. Perché attendere che tramonti il sole e che la notte si faccia spazio per cominciare a sognare? Al Rifugio Alpette tutto fa sognare. Ogni cosa ha il gusto di una favola. Una fiaba che giorno dopo giorno prende forma tra paesaggi mozzafiato, natura incontaminata, menù tipici della montagna nel rispetto delle tradizioni della valle. Rifugio Alpette. Di giorno spettacolare, di notte speciale. Trascorri qui le più indimenticabili serate tra amici. Balcone su Sestriere. Rifugioalpette.it 0122 75 55 05 o 335 64 48 036.
1: Il rifugio è raggiungibile dal sentiero delle Marmotte, dai sentieri Piste Olimpiche e Principi di Piemonte.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Esteri in apertura. Con l'ingresso a Downing Street, il 56enne Andy Burnham è ufficialmente il nuovo primo ministro del Regno Unito. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità. È questa la sfida che abbiamo davanti, ha detto il nuovo premier laburista. Le congratulazioni da molti capi di Stato e di governo. Meloni, auguri di buon lavoro al nuovo primo ministro. Sale la tensione nel Golfo dopo la nona notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, che stavolta hanno preso di mira anche Bushehr, sede dell'unica centrale nucleare del paese. I mediatori propongono una tregua di 10 giorni per lavorare ad un accordo, ma a gettare benzina sul fuoco arriva l'annuncio degli Houthi yemeniti, sostenuti da Teheran, di un blocco marittimo nei confronti dell'Arabia Saudita. A Gaza, Al-Ahya, nuovo leader di Hamas, primo erede ufficiale di Sinwar. Ora in Italia sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche per la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante un fermo di polizia. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118 chiamati perché l'uomo aveva una crisi psichiatrica. Si procede per omicidio colposo. Al presidio organizzato in centro a Bologna, alcuni manifestanti si sono spostati davanti alla questura e alla prefettura. Alcuni sono entrati in contatto con gli agenti che hanno risposto a manganellate. Un video generato con l'intelligenza artificiale pubblicato su Instagram anche dall'account di Roberto Vannacci ha infiammato lo scontro politico. Nelle immagini, che in base alla descrizione del contenuto sono state create usando Grok AI, si vede l'ex generale nei panni di un imperatore romano confermare l'ordine di esecuzione degli avversari politici che sono ritratti legati al centro dell'arena. Tra loro anche la leader del PD Elie Schlein e quello del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Lo sport. Mentre in Spagna è iniziata la festa infinita per la conquista della seconda stella mondiale e l'Argentina mastica amaro dopo la sconfitta, sale l'attesa per la scelta del CT del nuovo corso Malago per l'Italia. Missione a Barcellona del tandem Maldini-Leonardo. Riflettori su Guardiola, ma finora nessuna conferma. Altri nomi in lizza, quelli di Mancini e Pirlo, ma non sarebbero gli unici. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il centro storico di Bussoleno, a 2 passi dal Lungo d'Ora. C'è l'osteria popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno e via Walter Fontan 16, a 2 minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.

0: 10 anni di Festival Alta Felicità, 10 anni di musica che unisce, di incontri che lasciano il segno, di mani che si stringono e di persone che continuano a scegliere di esserci. 10 anni di amore per la Val di Susa, un amore che si canta, si condivide, si difende e si costruisce insieme. Perché Alta Felicità non è solo un festival, è una comunità che da 10 anni trasforma la partecipazione in festa e la festa in un modo di stare insieme alternativo e consapevole. Con serate fino a tardi emozionanti ed esibizioni di artisti locali, nazionali e internazionali. Musica, dibattiti, stand gastronomici per tutti i gusti, vini, birra e sangria. Per una comunità che non smette di accogliere, condividere, costruire. Festival Alta Felicità, dal 24 al 26 luglio, a Venaus. 10 anni di Alta Felicità. Una storia che continua. Per info e programma completo, visita il sito altafelicità.org e i social.
1: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

padrone. Non sa dove andare, comunque ci va. Va dietro ai fratelli e si fida.

0: Se ci fosse la luna, se ci fosse la luna si potrebbe cantare, ah, si potrebbe cantare.
1: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 22 e 36 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, instabilità in forte intensificazione tra Lombardia e Triveneto. Attesi forti temporali che si estenderanno anche all'Emilia-Romagna con rischio di grandine e colpi di vento. Temperature in calo con massime comprese tra 26 e 31 gradi. Al centro, sul versante tirrenico il tempo sarà più soleggiato. Lungo l'Adriatico sono invece previsti temporali localmente intensi, in arrivo tra il pomeriggio e la sera. Temperature stabili con massime tra 31 e 34 gradi. Al sud, tempo generalmente stabile e soleggiato. Tuttavia sono previsti temporali in arrivo su Molise, Puglia e sull'Appennino Campano. Temperature stabili con massime tra 30 e 35 gradi e punte fino a 40 gradi sulle isole maggiori.
1: Questa è Radio Dora.
0: Non conosci ancora l'unico

0: Officina Alfa Romeo in Valsusa.
1: Argirò Domenico e figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

0: Sono le 23 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Lancio di una bomba carta dai manifestanti in piazza Roosevelt a Bologna, davanti a prefettura e questura, con gli agenti in tenuta antisommossa che hanno reagito caricando con idranti e lancio di lacrimogeni. I manifestanti hanno staccato le protezioni dei finestrini dei blindati e le hanno lanciate contro i mezzi della polizia. Non è uno scudo penale, ma la giusta collocazione di un caso all'interno di un'iscrizione in un registro apposito, voluto da una legge del governo Meloni. Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha parlato della mancata iscrizione tra gli indagati dei due agenti che hanno bloccato a terra il 43enne Abderrahim Fakir, poi deceduto poco dopo. Il ministro ha poi espresso dispiacere e grande cordoglio per i familiari di Fakir e per la grande tragedia. Vannacci con l'intelligenza artificiale condanna a morte il centro-sinistra. In un video stile Trump, prodotto con l'intelligenza artificiale, il generale si ritrae in un'arena, lui Dux, accanto all'imperatrice Meloni, e mostra il pollice verso contro i nemici Schlein, Conte e Boldrini, confinati nella Fossa dei Leoni. Compare anche la moglie del generale con tanto di dito medio. Il video inquadra anche un Mario Draghi inorridito. Immagini forti, benché fake, che destano polemica. Il 5 Stelle parla di istigazione alla violenza. Il PD sollecita una presa di distanza della Premier. Alleanza Verdi Sinistra parla di video raccapricciante. Paura a Viterbo, dove nella giornata di oggi, verso mezzogiorno, è crollato il solaio di un'abitazione lungo la via Cassia. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, gli operatori del pronto soccorso sanitario e gli agenti della Polizia di Stato. Ad avere la peggio, un bambino di 9 anni, elitrasportato d'urgenza a Roma al Policlinico Gemelli. Il calcio. Dopo il ritorno di Nico Pass e i nuovi acquisti di Milla, Cuenca, Caichi e Liberali, il Como non sembra intenzionato a fermarsi sul mercato. In questo senso Moise Kean è un'idea per l'attacco. Il classe 2000 ha rinnovato con il club viola, ma potrebbe lasciare Firenze a fronte di un'offerta importante. Il giocatore piace molto alla squadra di Fabregas. Per il momento non ci sono state trattative tra club, ma c'è stato un contatto con gli agenti dell'attaccante. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi

0: si mancano.
1: Le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

Questa è Radio Dora.

0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
1: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
0: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
1: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
2: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Sono le 23 e 34 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: L

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Tensioni a Bologna dopo il presidio pacifico in Piazza del Nettuno per la morte di Abderrahim Fakir. Un cordone di agenti di polizia in assetto antisommossa, sotto il lancio di bottiglie e pali da parte di alcuni manifestanti, si è schierato a difesa della questura e della prefettura con i blindati. Raggiunti da bombe carta, gli agenti hanno utilizzato lacrimogeni e idranti per disperderli. Inginocchiati con la foto di Fakir in mano, i manifestanti hanno scandito slogan come "Via lo scudo penale". Le forze americane hanno lanciato una nuova serie di attacchi contro l'Iran. Reso noto il Comando Centrale Militare degli Stati Uniti, secondo cui le operazioni sono iniziate alle 16 locali, le 22 in Italia. Gli attacchi, che seguono 9 giorni di fila di crescente attività, sono volti a ridurre ulteriormente le capacità militari iraniane usate per colpire il traffico navale commerciale nello stretto di Hormuz, ha aggiunto il CENTCOM. È stato rinvenuto morto nella sua abitazione di Washington il corrispondente italiano dalla Casa Bianca, Daniele Compatangelo, autore poche settimane fa dello scoop dell'intervista a Donald Trump post G7, che ha segnato la rottura con la premier Giorgia Meloni. La notizia del ritrovamento del corpo senza vita del giornalista italiano è stato comunicato alla famiglia dall'ambasciata italiana a Washington, informata dalla polizia locale. I primi accertamenti avrebbero escluso segni di violenza sul corpo del giornalista. L'ondata di calore che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla. 18 domani le città col bollino rosso. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì 22, quando le città a rischio scenderanno a 7. È quanto emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Attesi anche maltempo e temporali al nord, che da giovedì si sposteranno anche al sud. Emessa per domani un'allerta arancione per il maltempo nelle Marche e gialla in altre 7 regioni. Il calcio, il mondiale a 64 squadre è sempre più realtà. Tramite un post pubblicato sul proprio account X, Alejandro Dominguez, presidente della Federcalcio sudamericana, ha annunciato l'allargamento a 64 squadre nella prossima edizione. Nel 2030 arriva il mondiale di Uruguay, Argentina e Paraguay, ha scritto. Una grande opportunità per il calcio, per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Parole che sembrano un annuncio ufficiale, dato che lo stesso Dominguez è uno dei grandi fautori della competizione allargata. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Sono le 23 e 59 minuti.
2: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824. Radio
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
6: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Come? Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

0: ma ti amano di più.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Però il peggiore, ma forse riesco a fare un ritratto al nostro amore e strappo un foglio al cielo e la matita è il mio pensiero. Comincerò dagli occhi, prenderò due stelle a nord.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

Ciao, sono Chiara e state ascoltando Radio Dora Marcord, la musica che di notte vi tiene compagnia con i vari successi del passato. Ma non dimenticatevi però che dalle 7 alle 10 c'è la sveglia con la sottoscritta, quindi non mancate, vi aspetto. A più tardi con la sveglia.

uscita dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale. E dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era, e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età, e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che se bruciava, la provinciale sembrava un forno, c'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti ammazzati, gettati in aria come uno straccio, caduti a terra come persone che han fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzelletta.

0: scuola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere una parola. Se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduto su una volante la voce in radio ci fa tremare. Che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio dalla paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Radio Dora.

mentre un'altra estate se ne va. Libertà e perline colorate,

Ecco il dono che io ti farò.

gelato al limone, gelato al limone, come un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone.

0: Sono le 2:01.
1: Questa è Radio Dora.
2: Reason calling ain't 9 years old. You're the